0: Calina.
1: Calina.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1992 con Luca Barbarossa. Portami a ballare.
5: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

sempre pianto per la sua felicità.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Un successo del 1979 con Lucio Dalla, L'anno che verrà.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doré sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di

0: Kalima.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Rebobinas el tiempo.
2: Viajamos en el tiempo hasta 1967 con Beatles, All You Need Is Love.

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: En Radio Calima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Guerra in Iran, Trump respinge la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran e annuncia nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. In un'intervista alla CBS, Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con i dipendenti del parco per verificare se esistessero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio. A Torino il cadavere di un uomo, Fabio Colapietro, 39 anni e residente a Settimo Torinese, è stato trovato fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri in un appartamento. Accanto ai resti trovati dei coltelli. Dopo ore di indagini, 3 persone sono state fermate. L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's rivede così al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%. Siamo al calcio. Parte male la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Per il tennis, Sinner salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Spero di vedervi presto in campo, le parole di Sinner. Ed è tutto. A più.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, la giornata si presenta dinamica e ricca di sfide. Nel lavoro l'energia è il vostro alleato migliore, mentre in amore è il momento di prendere decisioni importanti. Non lasciatevi sfuggire un'occasione.

0: di crescita personale. Toro, nella giornata di oggi sarete la roccia su cui molti faranno affidamento. La vostra capacità di mantenere la rotta porterà a risultati positivi in amore e nel lavoro. Continuate ad essere quel faro di stabilità che tutti ammirano. Gemelli, la vostra capacità di dialogo sarà essenziale oggi. Sia in amore che nel lavoro, aprirsi agli altri porterà a nuove opportunità. Il confronto si rivelerà fondamentale per il vostro sviluppo. Cancro, una giornata ideale per riflettere sui sentimenti. Dedicate tempo a voi e ai vostri cari, creando un ambiente di pace e serenità che favorisca il benessere generale. Leone, la passione domina la scena e non potreste essere più felici. Sfruttate questo fuoco interno per affrontare le sfide amorose con coraggio. Il lavoro vi richiede dedizione, ma voi cercate anche di divertirvi. Vergine, oggi le vostre abilità organizzative brillano. Ordinate le vostre priorità e procedete con metodo in tutte le attività. In amore, piccoli gesti di affetto faranno una grande differenza. Bilancia, cercate di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. Le giuste priorità vi porteranno grandi benefici. In amore, la bellezza della semplicità vi guiderà verso l'armonia. Scorpione, le emozioni saranno particolarmente intense oggi e la vostra saggezza vi permetterà di affrontarle con maturità. Nel lavoro seguite il vostro intuito e in amore fidatevi dei vostri sentimenti. Sagittario, la routine sembra starvi un po' troppo stretta. Il desiderio di avventura vi spinge a cercare nuove esperienze. Anche in amore siete aperti alla novità, mentre nel lavoro valutate ogni cambiamento con ponderazione. Capricorno, la vostra forza di volontà è una garanzia di successo. Portate avanti i vostri progetti con determinazione e in amore lasciate che la vostra serietà diventi una risorsa preziosa. Acquario, la vostra prospettiva unica vi aiuta a trovare soluzioni innovative. Nel lavoro un approccio nuovo può fare la differenza, mentre in amore lasciate che a conquistare l'altra persona sia la vostra autenticità. Pesci, lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni. In amore la vostra sensibilità è un dono, mentre nel lavoro un approccio creativo porterà nuovi spunti e idee entusiasmanti. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima!
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un classico italiano del 1983 con Mattia Bazar, Vacanze Romane.

0: prima.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati in una nuova puntata di Best Of insieme al nostro Alo e con me Alessandra Bellotti. Yeah!
2: Yeah, il meglio del meglio.
1: Il meglio del meglio di questa settimana, sì. Che devo dire. Insomma, tra un colpo di tosse e l'altro, sì. Siamo riusciti a raccattare qualche cosa, devo dire la verità, e tra poco torneremo a quel momento in cui vi abbiamo ripresentato la nostra Peppia che ci ha parlato appunto
2: dell'autunno, perché questa è la settimana dell'autunno e quindi Peppia illuminaci.
0: Radio Calima.

0: ci siamo, andiamo dalla nostra Peppia, la nostra IA, ignoranza artificiale, a cui il nostro Alo oggi ha chiesto che cos'è l'autunno.
1: E Peppia intanto ha esordito dicendo: secondo me non è una stagione, è un bug.
0: Ah, l'autunno? Non ha detto
1: così. L'autunno, certo. All'autunno, cari, e poi aggiunge: ciao umani, sono Peppia, la vostra ignoranza artificiale stagionale. Oggi vi spiego l'autunno, che secondo me non è una stagione, è un errore di sistema che vi compare ogni anno a settembre.
0: Ma tu sei proprio incazzato con l'autunno.
1: Non io, ma io ho chiesto a Peppia, amica, sì, io amo l'autunno, io adoro. Ah, fermi tu, stop al televoto. Io adoro tutte le stagioni, quindi adoro l'autunno quando arriva l'autunno.
0: Ok.
1: Non sono uno di quelli: ah, mi manca l'estate.
0: Vabbè, però non ti arrabbiare come se t'avessi insultato.
1: Mi fai
0: arrabbiare,
1: mi hai insultato e mi fa male la gamba sinistra.
0: Come se t'avessi detto sei un, che ne so, misogeno, razzista, eccetera, eccetera. Ho detto solo che non ti piace l'autunno. Non è vero? Ritiro, come si dice? Giudice, no?
1: Giudice, ritiro avvocato, tutto, avvocato, notaio.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Filosofi. Allora, per Peppia l'autunno è un messaggio di errore. Temperatura non trovata, foglie in crash, luce insufficiente per funzionare, aggiornamento obbligatorio malinconia 2.0. Quindi secondo Peppia l'autunno è un momento in cui gli umani vanno in modalità risparmio energetico. Ad esempio, le interpretazioni sbagliate che Peppia da ignorante ha sull'autunno, tipo su alcune caratteristiche, tipo le foglie che cadono, non è natura, sono gli alberi che si stanno disinstallando. Bella come immagine. Il vento fresco in realtà è il ventilatore del pianeta che qualcuno ha lasciato acceso.
0: Certo.
1: Bello. La pioggia leggera è il meteo che piange perché l'estate se n'è andata. E quindi è leggera come pioggia.
0: Visione poetica.
1: Bello, è poetica Peppia. La felpa, amata felpa, torna anche oggi, è la versione beta del cappotto, non è stabile. È vero anche questo.
0: C'è stato un periodo in cui eri in fissa con gli asparagi.
1: Adesso con la felpa. Perché l'asparago è primavera. Non temere, torneremo. Noi torneremo. Peppia vede le foglie che cadono e tu pensi dirà qualcosa di poetico e invece dice: attenzione, il mondo sta perdendo pezzi, bisogna raccoglierli e reinstallarli. E la trovi che tenta di riattaccare le foglie agli alberi con lo scotch. Peppia poi scopre che l'autunno porta la malinconia. La malinconia anche per i bot e per le intelligenze artificiali.
0: Ah sì, anche lei è malinconica.
1: Come no? E decide di combatterla. Come? Accende tutte le luci di casa, mette 3 ventilatori per simulare l'estate.
0: Certo.
1: Si presenta con un cappello di paglia, così. Dice: io non riconosco l'autunno, lo ignoro finché non smette. Poi trema e dice: non è freddo, è nostalgia. Quindi tu hai già accettato l'autunno, soprattutto tu Ale, che lo adori. Peppia no. Peppia resiste. Peppia lotta. Peppia sfida il meteo come se fosse un avversario. E quando vede una zucca dice: è un segnale, l'autunno sta cercando di comunicare. E quindi, amici e soprattutto amiche del comedy, ricordate, l'autunno non è una stagione, è un bug. E Peppia non ha ancora fatto l'aggiornamento.
0: Io l'unica cosa adesso che riesco a pensare da questo momento in poi fino a questa sera probabilmente è Peppia.

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: Abbiamo scoperto che anche Peppia può provare malinconia, che probabilmente ha una passione per i cappelli di paglia e che anche lei non adora l'autunno. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy dopo che Peppia ci ha spiegato che cos'è l'autunno secondo lei.
2: Certo, con un cappello di paglia, ricordiamo, in testa, di colore. Come te lo immagini questo cappello di,
1: color
2: di Peppia?
1: Color paglia.
2: Beh, però sai che ci sono quelli più chiari, quelli più scuri?
1: Me lo immagino proprio tutto sgangherato come quello di uno spaventapasseri.
2: Lo sai che anch'io me lo immagino, quello scuro scuro. Scuretto, sai, la paglia scura un
1: ma
2: po'
1: io
2: più...
1: non mi immagino Peppia. Che cioè, dobbiamo provare a chiedere a Peppia come si descriverebbe fisicamente.
2: Ma sai, potrei, è vero, parla, Peppia che parla di Peppia.
1: Peppia descriviti.
2: Bello, lo dobbiamo segniamolo,
1: lo facciamo.
2: Ok. Allora, andiamo ai messaggi intanto. Marta scrive, ciao Marta, ho visto Peppia. Ma come hai visto Peppia? Scrive,
1: è partita anche
2: ma
1: Marta.
2: Ma cos'è? Ho visto Peppia che cercava di riattaccare le foglie agli alberi con lo scotch. Mio padre ha chiesto se fosse una performance artistica.
1: Ma comunque...
2: Ho detto che era autunno, che stava crescendo.
1: Che stava crescendo.
2: Sì, Marta, io ti voglio bene.
1: Marta, troppa corda gli dai ad Alo.
2: Sì, dai.
1: Vabbè.
2: Non me lo merito.
1: Che dire.
2: Non mi merito tutta
1: brava,
2: questa corda.
1: Marta,
2: comunque,
1: complimenti,
2: grazie.
1: Complimenti, Marta. Poi...
2: E poi Alessio, ciao Alessio. Peppia dice che l'autunno è un bug. Ieri ha acceso 3 ventilatori per negare la stagione. Ora ho il raffreddore e lei sostiene che è un aggiornamento non riuscito. Ma oggi siete burloni.
1: Sì, nei nostri simpatici burloni del Comedy.
2: Oppure

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. Azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni. Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia, dove un veicolo con 4 militari appartenenti all'undicesimo reggimento bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4 sono stati soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Cadavere fatto a pezzi a Torino, 3 persone sono state fermate per la macabra scoperta fatta all'interno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. La vittima è Fabio Colapietro, 39 anni, residente a Settimo Torinese. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Calcio esordio bis da dimenticare per Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, con gli azzurri sconfitti 2-0 all'Olimpico dal Belgio in Nations League. Un passivo che poteva essere anche più pesante se non fosse stato per le parate di Donnarumma. E alla fine l'Italia esce tra i fischi del pubblico. È tutto, a più tardi.

0: prosegue il nostro best of del Comedy Radio Show. A fatica, perché non so, incacaglio, incredibile.
1: Cacagli?
0: Incacaglio.
1: Incacagli.
0: Incacaglio balbetto. Incacagli.
1: Sembra una parolaccia invece.
0: Incacaglio è una parola napoletana. Come si dice balbetto in romano?
1: Balbettare.
0: Basta, non c'è.
1: Non mi viene. Cioè, sì, c'è un modo che non è molto carino in realtà,
0: no,
1: però.
0: Vabbè, ci verrà in mente. Comunque, sì, andiamo a quel momento in cui durante la settimana, se non sbaglio, proprio a inizio settimana, lunedì, sì, vi abbiamo parlato di un animale molto
1: particolare,
0: che ringiovanisce. Quindi ci fa invidia a tutti noi. Beh, non so se tu sei invidioso di questo, io molto. La medusa?
1: Immortale.
0: La medusa immortale.
2: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
3: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
4: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
5: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
4: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
6: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
7: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
8: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
9: Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, food trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Il Benjamin Button delle acque, così l'ha rinominato il nostro Alo, mi piace come soprannome. C'è per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition questo animale particolare, perché diciamocelo, quando si tratta di voler rimanere giovani, magari c'è chi spende patrimoni in creme anti-age, punturine eccetera, integratori o magari bossieri alla vitamina C, e poi c'è lei, perché è una lei, diciamo una lei, una medusa di pochi millimetri, veramente piccola, che ha trovato la soluzione definitiva all'invecchiamento, cioè tornare giovane. Lei si chiama Turritopsis dornihi. L'avrò detto bene? Tu che sei
1: fammi vedere.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
0: Questa medusa, per esempio, perché è ferita o magari è sotto stress, può fare una cosa completamente fuori di testa, cioè invertire il proprio ciclo vitale. Cioè, in pratica, torna a uno stadio precedente della sua esistenza.
1: Che la vecchiaia quale potrebbe essere di questa medusa?
0: Allora, non
1: 200
0: lo so,
1: anni, non si
0: lo so,
1: sa.
0: Però, aspetta, perché qua le idee si fanno ancora più confuse. Lo stadio precedente della sua esistenza è quello di polipo. Non me lo chiedere come mai. Cioè, è un polipo.
1: Cioè,
0: che
1: nasce polipo
0: e diventa
1: medusa e poi torna polipo.
0: Esatto. Quindi, cosa fa? Poi, dopo ricomincia a crescere, però è come se lei avesse 85 anni.
1: Ok.
0: E a un certo punto diciamo questa vecchiaia non mi convince, torno polipo e torna giovane.
1: E torna bimbo.
0: Torna all'asilo.
1: Torna
0: ecco,
1: una bimba.
0: Merendina, grembiulino, pennarelli e si riparte.
1: Poi quando torna di nuovo anziana lo rifà, oppure si può fare una volta sola?
0: No, a parte gli scherzi, teoricamente lei potrebbe farlo più e più volte, tanto che infatti in condizioni perfette gli scienziati ritengono che lei potrebbe evitare di morire semplicemente
1: di vecchia. Parliamo di parliamo di Benjamin Button, perché poi Benjamin Button
0: allora,
1: muore.
0: Allora aspetta, non è che è proprio immortale.
1: Qui è immortale.
0: No,
1: volendo.
0: Perché cioè nel senso, se c'è un animale che l'attacca,
1: ah vabbè certo
0: muore.
1: Vabbè certo, se t'ammazzo vabbè chiaro, però
0: se ha qualche malattia o qualche ferita si può
1: fantastico
0: autocurare in qualche modo, quindi biologicamente ha trovato il trucco per aggirare l'invecchiamento. È normale che se passa un pesce affamato basta, fine dell'immortalità.

0: 26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
4: Uno de los grandes éxitos de 1988, con Tanita Tikaram, Good Tradition.

0: parlato della medusa immortale, la Turritopsis dordorni.
1: Sì. Turritopsis. Ma guarda che l'avevi detto bene, Turritopsis dordorni.
0: Ma se non lo sai dire, perché dirlo, Alessandra? Vabbè, comunque.
1: Medusa immortale, che è anche più esotico come.
0: Mi sono anche sgridata chiamandovi per nome. Bene, questa medusa particolare, che a quanto pare, io non ci ho capito bene, ma prima di essere medusa era polipo, poi dopo diventa medusa, poi se si ferisce torna polipo, insomma.
1: No, mi piace, è un po' Wolverine delle meduse.
0: Il Benjamin Button delle acque. Andiamo da Marco, che ci scrive: io non voglio tornare giovane, voglio solamente tornare a quando non avevo il mutuo. Marco, penso che siamo in tanti.
1: Potrebbe essere un buon motivo però per rigenerarti,
0: sì,
1: e tornare
0: mutuo,
1: bambino.
0: Bollette. Federica, scusate, ma questa medusa sotto stress ringiovanisce? Io sotto stress invecchio di 7 anni a settimana. Federica, sì.
1: Ma non sei una medusa però. sei umana, sei comunque sempre del regno animale.
0: Federica la medusa.
1: Federica,
0: no?
1: La medusa.
0: Suona bene però. Davide, concludiamo con lui, che ci scrive: quindi il segreto dell'immortalità esiste e ce l'ha una creatura senza cervello? Direi che per l'umanità è una discreta illuminazione. Beh, Davide, sì, forse il nostro cervello ci fa pensare troppo e quindi questo ci porta a morire tristi.
1: A morire tristi, a morire pensierosi.
0: Ma non è vero che la medusa non c'ha il cervello.
1: Ma penso ce l'abbia,
0: al
1: minimo.
0: Da qualche parte.
1: Quando ti viene a pungere che tu stai nel mare e ti viene a pizzicare. Tra l'altro mi è successa una cosa quest'estate in villaggio, non, mi sa che non te l'ho mai raccontata, però te la devo raccontare fuori.
0: Fuori onda?
1: Adesso te la
0: racconto. Che cosa hai fatto il teaser?
1: No, io non ho fatto niente, non lo so, però il teaser lo faccio, perché Gabriele mi ha fatto venire in mente una cosa, una suggestione. Tu immagina qualche ricco miliardario. Ti ricordi che ultimamente c'è stato un miliardario che non voleva invecchiare, si è iniettato il sangue di un giovane, insomma.
0: No,
1: comunque...
0: di suo figlio.
1: Ah, del figlio era? Ok. Ha creato delle malattie, insomma, ha fatto una roba che non si può fare, infatti adesso sta peggio. Voleva ringiovanire, sta peggio di prima. Qualche altro ricco milionario magari sa questa cosa, magari sta ascoltando il comedy.
0: E
1: tu, ricco milionario,
0: ruba le meduse.
1: Vai a rubare queste meduse e ne estrae il DNA, non so come si fa, e se lo inietta.
0: Questo è, potrebbe essere il fantatrailer del prossimo film.
1: Diventa immortale per un mese e poi praticamente scopre che diventa Medusa Man e diventa un cattivo di un film degli Avengers.
0: Medusa Man. Segna, lo facciamo.
1: Scrivo.
0: Lo portiamo al fantacinema. Radio Kalima.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

poi seguiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: anche la rubrica hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, presa dal meglio del peggio della settimana. Sì. Ovviamente, ma che ce lo chiediamo a fare? C'è stato un momento di stupidità elevata, uno dei miei momenti preferiti, proprio il mio tallone d'Achille. Sì, quando trovo qualcosa che riguarda i prezzi scritti male, io non posso farne a meno, e quindi ve l'ho proposto questa settimana, ve lo ripropongo ovviamente.
1: Tipo, e lo riproporrai anche domani.
0: Sì,
1: ci chiamerai
0: sempre,
1: uno per uno.
0: Per sempre. Tipo un, diciamone uno.
1: Il tostapene.
0: Il tostapene. Tostapene a soli 17 euro. E questo è l'andazzo. Calina!

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz, ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La visita di Papa Leone in Francia prosegue col trasferimento a Lourdes. Ieri il pontefice si è spostato all'Eliseo insieme al presidente francese Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del paese. Nel pomeriggio la celebrazione nella cattedrale di Notre Dame con Leone, primo pontefice, a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Bossa dell'Eni contro il caro carburanti con l'azienda che ha fissato un limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo. Delitto di Garlasco, Luciano Garofano, l'ex generale dell'arma che nel 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi, comandava RIS dei Carabinieri, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia. Il colloquio arriva a ridosso della chiusura delle indagini sull'omicidio di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Calcio esordio bis da dimenticare per Roberto Mancini e per l'Italia, battuta 2-0 all'Olimpico dal Belgio in Nations League. Nell'altra gara del girone la Francia ha sconfitto 1-0 la Turchia di Montella. Ora Italia e Turchia si sfideranno già per evitare l'ultimo posto nel girone. È tutto, a più tardi.
3: Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, la giornata si presenta dinamica e ricca di sfide. Nel lavoro l'energia è il vostro alleato migliore, mentre in amore è il momento di prendere decisioni importanti. Non lasciatevi sfuggire un'occasione di crescita personale. Toro, nella giornata di oggi sarete la roccia su cui molti faranno affidamento. La vostra capacità di mantenere la rotta porterà a risultati positivi in amore e nel lavoro. Continuate ad essere quel faro di stabilità che tutti ammirano. Gemelli, la vostra capacità di dialogo sarà essenziale oggi, sia in amore che nel lavoro. Aprirsi agli altri porterà a nuove opportunità. Il confronto si rivelerà fondamentale per il vostro sviluppo. Cancro, una giornata ideale per riflettere sui sentimenti. Dedicate tempo a voi e ai vostri cari, creando un ambiente di pace e serenità che favorisca il benessere generale. Leone, la passione domina la scena e non potreste essere più felici. Sfruttate questo fuoco interno per affrontare le sfide amorose e con coraggio. Il lavoro vi richiede dedizione, ma voi cercate anche di divertirvi. Vergine, oggi le vostre abilità organizzative brillano. Ordinate le vostre priorità e procedete con metodo in tutte le attività. In amore, piccoli gesti di affetto faranno una grande differenza. Bilancia, cercate di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. Le giuste priorità vi porteranno grandi benefici. In amore, la bellezza della semplicità vi guiderà verso l'armonia. Scorpione, le emozioni saranno particolarmente intense oggi e la vostra saggezza vi permetterà di affrontarle con maturità. Nel lavoro seguite il vostro intuito e in amore fidatevi dei vostri sentimenti. Sagittario, la routine sembra starvi un po' troppo stretta. Il desiderio di avventura vi spinge a cercare nuove esperienze. Anche in amore siete aperti alla novità, mentre nel lavoro valutate ogni cambiamento con ponderazione. Capricorno, la vostra forza di volontà è una garanzia di successo. Portate avanti i vostri progetti con determinazione e in amore lasciate che la vostra serietà diventi una risorsa preziosa. Acquario, la vostra prospettiva unica vi aiuta a trovare soluzioni innovative. Nel lavoro un approccio nuovo può fare la differenza, mentre in amore lasciate che a conquistare l'altra persona sia la vostra autenticità. Pesci, lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni. In amore la vostra sensibilità è un dono.

0: mentre nel lavoro un approccio creativo porterà nuovi spunti e idee entusiasmanti. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio

0: successo del 1976 con Renato Zero, Il cielo.
1: Quante volte ho guardato al cielo

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io non vedevo
1: l'ora. Tu già ridi bene.
0: Già rido, cartellini dei prezzi scritti male. Cominciamo con quanti? 3,50 euro.
1: Quanti, certo.
0: I quanti. Dai, mi fa troppo.
1: Quanto costano?
0: 3,50 euro.
1: Pensate che sono una cosa chimica, fisica, introvabile.
0: I coriandoli,
1: come no?
0: I coliandoli. Sì.
1: Certo.
0: No, con la R, cioè.
1: Tutelle.
0: No. È questo che fa ridere, che sono invertite.
1: Ah, coliandoli.
0: Esatto.
1: Perfetto.
0: Però non c'è il prezzo. Vabbè. I cucchiani 0,60 centesimi. Poi abbiamo gli struzzi cadenti. Gli struzzi cadenti.
1: Ha staccato proprio. Sì. Beh, stupendo.
0: 500.
1: Non si sa cosa, cioè, beh.
0: Forse era 5 euro, non lo so. Pellizoma.
1: Mm-hmm.
0: Pellizoma comunque economico, 2
1: sì.
0: euro.
1: Ah, buono.
0: Pietra a fica coltelli.
1: Ma certo.
0: 1,20 euro. Poi abbiamo la gomma.
1: Sì.
0: Da cancellare.
1: Mm-hmm.
0: Dinosauro da 5 polli. Ora non mi chiedere.
1: Sì.
0: Io non lo
1: non
0: so.
1: Non lo voglio nemmeno sapere, però sì. Il dinosauro da 5 polli.
0: È un gioco, vedo sotto l'immagine di un dinosauro.
1: Fa
0: ma
1: vedere.
0: Da 5 polli, non lo so. 5,90 euro comunque.
1: Ah, sì, comunque.
0: Poi abbiamo luci da labbra.
1: Ah certo, perché magari è buio.
0: Esatto.
1: E vuoi baciare o vuoi farti baciare, le vuoi farle vedere, quindi servono delle luci.
0: Qua c'è un avviso più che un prezzo.
1: Sì.
0: No aprile la confezione.
1: Mm.
0: Ad aprile.
1: A marzo, no, maggio,
0: esatto,
1: sì, invece.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Poi eguini zatalizie. Ora mm-hmm. adesso tu spiegami.
1: Eguini?
0: Eguini zatalizie.
1: Eguini sarai quini, no.
0: Ma natalizi? Eguini
1: no.
0: Natalizi.
1: Eh no. Eguini. Non
0: sei... Eguini zatalizie.
1: Fammelo leggere.
0: Eguini zatalizie.
1: No, non so, zatalizie, no.
0: Non lo so, andiamo
1: non
0: avanti.
1: Ho idea.
0: 100% catone.
1: Sì.
0: Giustamente, la roba
1: il
0: di
1: filosofo,
0: qualità.
1: Il filosofo catone, certo.
0: Accessori.
1: Proprio romano, accessori.
0: I piatti a 0,80 centesimi.
1: Uh-huh.
0: E questo anche. Menote dei Tesero. Ah, questo ho capito.
1: Menote?
0: Menote dei Tesero pirati. Menote dei Tesero pirati.
1: Non lo so.
0: Che è scritto anche sopra, menote dei Tesero.
1: Ah, menote. Certo.
0: Sono le monete del tesoro.
1: Ah, le monete
0: dei pirati.
1: Menote, certo.
0: Menote dei Tesoro. Esatto. Dei Tesero pirati.
1: De Tesero. Sembra una cosa veneta, le menote dei Tesero.
0: E abbiamo. Questa è meravigliosa. Plastilina,
1: sì.
0: Plastilina, pastillina.
1: Tutte,
0: cioè,
1: tutte le varianti, certo. Tutte le lingue l'hanno
0: sì.
1: scritto.
0: Poi Mario Gross.
1: Come no?
0: Toma.
1: Mario no.
0: Mario Gross.
1: No, Super Mario Gross è terribile.
0: Esatto, ed è bruttissimo.
1: È pazzetto.
0: È praticamente un bambolotto con
1: sì.
0: la tuta di Super Mario. Poi questo è un bastone di selfie.
1: Certo.
0: Sarà il bastone del selfie.
1: Beh,
0: credo.
1: Sì, spero.
0: Un bel set di teglie da porno, che comunque. Set di teglie da porno.
1: Eh beh, comunque,
0: stare.
1: Per chi vuole girare. Un filmato amatoriale ha bisogno di teglie.
0: Questa non me ne vogliate, c'è
1: sì.
0: scritto tazza antifiga Hello Kitty.
1: Mm.
0: In effetti dipende chi la usa.
1: Beh, certo.
0: Puzzi in legno
1: mm-hmm.
0: da 2 euro. Una pla da caccio. Una pla da caccio.
1: Certo.
0: Un manico legno Dio con cappuccio.
1: Un manico legno Dio con cappuccio.
0: Cappuccio 2 euro.
1: Come?
0: Metite colorete.
1: Sì, che voglio. Questo bene. Bitonto. A bitonto vendono le metite.
0: 2,99 euro.
1: Certo.
0: Poi cordoneiastico.
1: Mm-hmm.
0: Stampo prostata.
1: Sì.
0: Tosta pene economico.
1: Beh, tosta pene.
0: Soli 17 euro.
1: Quanto?
0: 17 euro. Tosta pene economico. Cestino per Pasquale.
1: Sì.
0: Occhiari.
1: Certo.
0: Salvatanai.
1: Sì.
0: C'è stello richiudibile.
1: Sì.
0: Scritto.
1: C'è stello?
0: Richiudibile.
1: No. Sì. Si prova più tardi, certo.
0: Bicchieri.
1: Sì.
0: Calzi 3 pai.
1: Sì.
0: Porta profumo.
1: Sì.
0: E copripalle da donna.
1: Copripalle da donna. Allora,
0: scusa,
1: certo.
0: Io vorrei andare avanti all'infinito.
1: Vai, vai.
0: Abbiamo anche una macchina per la rasatura della palla, per concludere.
1: Una, perché l'altra così crei l'effetto quello. No, vedo, non vedo, una sì, una no.
0: È
1: giusto?
0: Molto.

0: Ehi hey Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
1: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
0: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo.
2: Inet Sistemas Quarte Ventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi, possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in Calle Perdis 2.
1: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
5: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: termina qui anche il nostro sabato insieme. Al Comedy Radio Show termina anche la settimana.
1: Le cose belle sono quelle che no, com'era?
0: Sì.
1: Beh, quando ci si diverte il tempo vola.
0: Non ci sono più le mezze stagioni.
1: Le cose belle sono quelle poi finite.
0: Sì, il tempo si spera. Sì, le cose belle non esiste un detto con le cose belle. Se
1: esiste, lo troverò lunedì. Mi presento qui con il proverbio sulle cose belle.
0: Sulle cose belle. Bene, allora, piccola pausa domenicale per riordinare le idee. Torniamo lunedì più forti di prima, si spera.
1: Più ganzi di prima, più forti, raga.
0: Con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra e vostra Alessandrina Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao, buona domenica, buon weekend, riposatevi, rifocillatevi, divertitevi, ciao.
0: Mi hai tolto le parole di

0: Bentrovati, buon sabato 26 settembre con il GR delle buone notizie. Partiamo dalla natura. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di felino selvatico. Si chiama Leopardus tilcaio, dal nome con cui viene chiamato dalle comunità locali. È piccolo, pesa circa 1,5 kg e vive nelle foreste nebulose delle Ande. La scoperta è particolarmente importante perché è la prima nuova specie di felino vivente descritta scientificamente da oltre un secolo. Più di 7.000 tartarughine nate sulle coste italiane, buone notizie dunque anche dal Mediterraneo. Secondo il monitoraggio del WWF, nel 2026 sono stati censiti in Italia 179 nidi di tartaruga marina caretta caretta. Di questi, 96 hanno già portato alla schiusa con oltre 7.000 piccoli nati, un risultato ottenuto grazie al lavoro congiunto di volontari, ricercatori, istituzioni, operatori delle spiagge. Una nuova generazione di falciatori per proteggere i prati. In Inghilterra è partito un progetto curioso. English Heritage sta formando volontari nell'antica tecnica dello sfalcio con la falce manuale. L'obiettivo è conservare una tradizione, ma anche proteggere prati ricchi di fiori e insetti impollinatori, come il raro bombo cardatore, una vecchia tecnica che torna utile per la natura. Una tecnologia per controllare meglio i semi. A Roma è partito un progetto europeo che punta a rendere più rapide e sicure le ispezioni dei semi alle frontiere. L'idea è utilizzare il sequenziamento genetico, strumenti portatili e gestione digitale di dati per identificare rapidamente semi contraffatti o contaminati. Una tecnologia pensata per proteggere agricoltura, sicurezza alimentare e salute pubblica. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprenderli, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto. La visita di Papa Leone in Francia dopo la prima giornata a Parigi prosegue oggi col trasferimento a Lourdes. Ieri il pontefice, dopo essere arrivato all'aeroporto di Orly, si è spostato all'Eliseo insieme a Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del paese. Oggi scatta la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo nel pacchetto di misure contro il caro carburante, ma ieri è arrivata la mossa di Eni che ha fissato un tetto per il diesel e la benzina da lunedì prossimo. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia, le opposizioni invece attaccano l'esecutivo. È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. Gli U2 hanno festeggiato i 50 anni della band tornando nell'istituto scolastico di Dublino, dove nel 1976 Larry Mullen Jr. fisse l'annuncio che diede il via al gruppo. Bono, Diege, Clayton e Mullen hanno suonato per centinaia di studenti 7 brani. Annunciato anche l'album Carnaval Deluse, in uscita il 13 novembre. È tutto, a più tardi.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un viaggio nel 1980 con Edoardo Bennato, il rock di Capitan Uncino.
2: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.

0: Pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è sabato 26 di settembre. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma interamente dedicato all'Italia in questo sabato prettamente italiano. Come va? Come state? Raccontateci del vostro sabato, perché tra pochissimo, a proposito di chi si racconta cosa, parliamo di Domenica Italiana, momento dedicato alla nostalgia, anni 60, 80. 80, 90, 2000, e quindi ricorderemo un po' com'era la domenica un tempo e vedremo anche com'è oggi. Quindi vogliamo un po' di ricordi ed emozioni da parte vostra. Non solo questo, perché poi andiamo in tavola e parliamo di mostarda siciliana, visto che è periodo questo di mosto d'uva e di vendemmia. Non solo questo, ma le date, i compleanni e il proverbio di questo sabato solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: Un successo del 1994 con Nino Buonocore, Scrivimi.

0: Il sabato questo di verdi, bianchi e rossi, ben ritrovati in questo sabato italiano, cari amici. Sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi. Diamo il via col nostro Gabri, direttamente dalla Sicilia con furore. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 26 di settembre.
1: Partiamo da una data significativa, diciamo, per l'epoca romana, 46 a.C.
0: Andiamo un po' indietro nel
1: dobbiamo sempre andare un po' indietro perché dobbiamo ricordare le nostre origini. Giulio Cesare inaugurò il Tempio di Venere Genitrice nel Foro di Cesare, un tempio di cui ancora rimane qualcosa, quindi invitiamo i nostri amici ascoltatori ad andare a vederlo presso i fori romani. E poi nel 1902 Modica in Sicilia venne devastata da una violentissima alluvione. Salutiamo la provincia di Ragusa e Modica, che è una città bellissima da vedere, da scoprire. E so che tu ci sei stato diverse volte, no?
0: Sì, sì, io ho abitato a Ragusa, quindi insomma ero lì vicina.
1: Nel 1997 dobbiamo ricordare anche un episodio devastante, purtroppo, il terremoto della cittadina umbra di Colfiorito. Ci furono 11 morti, 100 feriti e 80.000 case distrutte. Per fortuna i lavori dei primi 2000 riuscirono a salvare diverse opere, tra cui la Basilica di San Francesco d'Assisi.
0: Passiamo invece adesso a dei compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Il mitico Marcel Jacobs, 1994, oro nei 100 metri e nella staffetta 4% a Tokyo 2020. Poi Enzo Berzot, commissario tecnico che ha condotto l'Italia alla vittoria dei mondiali nel 1982, e Matteo Marzotto, imprenditore nato il 26 settembre del 1966.
0: Abbiamo anche degli auguri di buon onomastico, perché l'onomastico non va sottovalutato né ignorato.
1: Mai sottovalutato, però non conoscevo San Cosma, perché oggi è praticamente San Cosma e San Damiano, martiri romani.
0: Ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio: se in settembre senti tonare, tini e botti puoi preparare. Significa che i temporali di settembre annunciano una buona vendemmia e l'arrivo imminente del vino nuovo.

0: siamo nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, chiudendo questa settimana che abbiamo trascorso insieme. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi, come lo sono anche i vostri messaggi. Ancora ciao al nostro Gabri, ciao,
1: ciao
0: Gabri.
1: Fra.
0: E abbiamo ricevuto i vostri messaggi.
1: Messaggi alcuni... di auguri, ma prima ho commesso forse uno strafalcione perché ho detto Jacobs invece che Jacobs. Mi perdoneranno i puristi.
0: Può succedere, Marcel Jacobs.
1: E mi perdonerà più... Luigi che manda, diciamo, gli auguri e i ricordo, no, del primo italiano della storia a vincere la medaglia d'oro olimpica nei 100 metri piani, conquistandola con il tempo di 9 secondi e 80 decimi.
0: Quindi tanti tanti auguri ancora a Marcel
1: Jacobs.
0: Abbiamo ricevuto anche un messaggio da Carlotta, giusto?
1: Sì, Carlotta che ricorda il mitico commissario tecnico Enzo Berzotto, quindi una grande appassionata di calcio, il tecnico che, come ho detto prima, ci ha portati a vincere la Coppa del Mondo nel 1982, di cui resta iconica un'immagine col presidente Sandro Pertini mentre giocano a carte, una delle immagini che ha segnato la prima Repubblica e quegli anni meravigliosi, gli anni 80.
0: E se siete curiosi, questa foto si può trovare anche su internet. Io la vado subito a cercare.

0: Momento nostalgia che non può mancare. Questo è Verdi Bianchi e Rossi, sono Francesca Romana Macriessi. Noi il sabato siamo un po' nostalgici. E in vista della domenica, che arriverà appunto domani, parliamo un po' di domenica italiana degli anni 90, perché aveva un ritmo e un suono diverso da quello di oggi. Vogliamo un po' dei vostri ricordi, un po' delle vostre domeniche degli anni 90, perché anche se siamo nel 2026, a volte le nostre domeniche sanno di casa e sanno di passato. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: ci dividerà.
1: Siamo nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi, ben ritrovati cari amici. Arrivati a questo punto del nostro appuntamento di oggi, ci viene un po' di nostalgia, perché noi il sabato siamo nostalgici, giusto Gabri?
2: Siamo sempre nostalgici, ma soprattutto il sabato che ci avvicina alla domenica, che è una giornata che per noi è importante per ricaricare le pile.
1: Esatto, porta anche però con sé, giustamente, la domenica un po' di nostalgia, perché il giorno in cui ci affacciamo alla nuova settimana, ci siamo quasi, e parliamo quindi di una domenica tipo italiana.
2: E non posso fare a meno di pensare a quello che accadeva negli anni 90, quando ero piccolo, tu ancora eri, dovevi nascere, diciamo, ma io l'ho vissuta e ho sperimentato proprio quella domenica senza internet, senza social, dove tutto si faceva più lentamente e si gustava più la famiglia, la persona. Non è una fase fatta.
1: Devo dire, qualche domenica disconnessa l'ho fatta anche io quando ero piccola, e mi ricordo, cioè, una cosa che mi viene subito in mente pensando alla domenica è il rumore della Formula 1, perché mio padre, quando ero piccola, guardava sempre la domenica la Formula 1.
2: Infatti ognuno ha un po' i propri rumori, no? Un po' quel ricordo, quel qualcosa che ci lega, no? Per esempio io sono legato all'odore della pasta, è la pasta al forno che faceva mia madre con le melanzane fritte, mia nonna la faceva col sugo, e un po' quel sapore, no? Genuino del tempo, quando tu ti alzavi anche tardi e sentivi questo odore che proprio sì, ti accompagnava perché loro partivano prestissimo, facevano le maratone, e quindi diciamo la mattina vedevi le nonne o la mamma impegnata, mentre magari il papà o il nonno andavano più in centro a comprare il giornale o a comprare anche i dolci da servire sul tavolo. Insomma,
1: è vero, i dolcetti della domenica.
2: I dolcetti della domenica immancabili. E poi il pranzo, quindi lasagne, cannelloni, ragù, arrosto di pollo, c'era di tutto, soprattutto in Sicilia da me.
1: E poi la domenica pomeriggio solitamente si faceva anche una bella passeggiatina. Immagino si faccia anche adesso, del miglior modo per dare il benvenuto, cioè per fare un po' di attività fisica, anche per dare il benvenuto alla nuova settimana.

0: data il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%. Prosegue il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi la messa a Place de la Concorde, la visita a Lourdes. La storia non è scritta da chi sembra vincere, ma di chi avvia processi di pace, ricorda il pontefice che ieri allo Stade de France ha incontrato 80.000 giovani. Voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica del cratere nord-est dell'Etna. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 km. La nube vulcanica si sposta verso sud, rileva il bollettino Vola per l'aviazione emesso dall'INGV che certifica un livello di allerta rosso. Calcio, nessuna sosta per l'Italia nel Tour de Force di 4 partite ravvicinate in Nations League dopo la sconfitta col Belgio. Gli azzurri tornano subito in campo per preparare la seconda giornata del girone contro la Turchia di Montella. Allenamento a porte chiuse a Roma prima di imbarcarsi sul volo diretto a Bursa. È tutto, a più tardi.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, la giornata si presenta dinamica e ricca di sfide. Nel lavoro l'energia è il vostro alleato migliore, mentre in amore è il momento di prendere decisioni importanti. Non lasciatevi sfuggire un'occasione di crescita personale. Toro, nella giornata di oggi sarete la roccia su cui molti faranno affidamento. La vostra capacità di mantenere la rotta porterà a risultati positivi in amore e nel lavoro. Continuate ad essere quel faro di stabilità che tutti ammirano. Gemelli, la vostra capacità di dialogo sarà essenziale oggi, sia in amore che nel lavoro. Aprirsi agli altri porterà a nuove opportunità. Il confronto si rivelerà fondamentale per il vostro sviluppo. Cancro, una giornata ideale per riflettere sui sentimenti. Dedicate tempo a voi e ai vostri cari, creando un ambiente di pace e serenità che favorisca il benessere generale. Leone, la passione domina la scena e non potreste essere più felici. Sfruttate questo fuoco interno per affrontare le sfide amorose e con coraggio. Il lavoro vi richiede dedizione, ma voi cercate anche di divertirvi. Vergine, oggi le vostre abilità organizzative brillano. Ordinate le vostre priorità e procedete con metodo in tutte le attività. In amore, piccoli gesti di affetto faranno una grande differenza. Bilancia, cercate di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. Le giuste priorità vi porteranno grandi benefici. In amore, la bellezza della semplicità vi guiderà verso l'armonia. Scorpione, le emozioni saranno particolarmente intense oggi e la vostra saggezza vi permetterà di affrontarle con maturità. Nel lavoro seguite il vostro intuito e in amore fidatevi dei vostri sentimenti. Sagittario, la routine sembra starvi un po' troppo stretta. Il desiderio di avventura vi spinge a cercare nuove esperienze. Anche in amore siete aperti alla novità, mentre nel lavoro valutate ogni cambiamento con ponderazione. Capricorno, la vostra forza di volontà è una garanzia di successo. Portate avanti i vostri progetti con determinazione e in amore lasciate che la vostra serietà diventi una risorsa preziosa. Acquario, la vostra prospettiva unica vi aiuta a trovare soluzioni innovative. Nel lavoro un approccio nuovo può fare la differenza, mentre in amore lasciate che a conquistare l'altra persona sia la vostra autenticità. Pesci, lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni. In amore la vostra sensibilità è un dono, mentre nel lavoro un approccio creativo porterà nuovi spunti e idee entusiasmanti. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de

0: siamo nel sabato italiano, noi qui a verdi, bianchi e rossi, ma l'occhio va verso sempre in avanti, cioè noi stiamo già guardando alla domenica italiana perché il sabato ci prende un pizzico di nostalgia e quindi andiamo sempre a ricordare qualcosa che ha contraddistinto l'italianità durante il fine settimana. Ancora ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Eh sì, arrivano tanti messaggi, i nostri amici ascoltatori che ricordano le proprie esperienze e proprio sono arrivate delle chicche, tipo Giulia che ricorda una domenica di primavera del 1994, dopo colazione suo padre tirò fuori dal cassetto la grande mappa stradale, tutta piegata male per le troppe volte che l'aveva aperta. Diciamo che la mappa era quello strumento che serviva molto banalmente per spostarsi, no? Perché non c'era Google Maps, non c'erano i navigatori e quindi bisognava un po' arrangiarsi con i cartelli stradali, le informazioni al passante o la mappa, vera e propria cartacea, si finiva anche per perdersi, ma quello era proprio la cosa genuina che piaceva.
0: Sinceramente oggi mi chiedo come si facesse in passato a usare il tutto città per spostarsi oppure per fare dei lunghi viaggi. Vabbè.
1: Chissà quante volte avrei potuto impiegare in quel momento.
0: Meno male che esistono i navigatori oggi.
1: E poi Lorenzo, le fotografie, anche il tema della macchina fotografica, le fotografie della domenica anni 90 erano una scommessa, scattavi un intero rullino e vedevi il risultato settimane dopo. A volte metà delle foto erano sfocate, ma ormai il danno era fatto e ti pare che era come oggi, quando tu puoi andare lì a controllare.
0: Le cose sono

0: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Kalima, la radio que une tendencias y

come sempre con noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri assieme a Gabri in questo sabato italiano. Ed è finito un periodo, finito il periodo della vendemmia. Parliamo di una specialità della tavola siciliana, la mostarda siciliana. È un dolce contadino preparato con il mosto d'uva che come protagonista ha proprio lei, l'uva. Un po' di cannella, una forchetta e si gusta questa meraviglia dal sapore della Trinacria. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e

0: Simone, il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici, buon sabato, buon fine settimana, io sono Francesca Romana Macri e torna con noi il nostro Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao Fra, il sabato ci apre diciamo a quello che possiamo iniziare a fare in questo periodo, cioè la vendemmia, no? Ci unisce.
0: Io non ho mai fatto la vendemmia, sinceramente mi piace però mangiare i prodotti della vendemmia perché sono una buona forchetta, immagino.
1: Dovresti farlo, apro e chiudo parentesi, è una cosa bellissima che mi capitava soprattutto qualche anno fa, ormai sono più di 30 anni, però quando avevo 15 anni, 16 anni andavo con i miei genitori, avevamo una piccola campagna, un piccolo appezzamento e pestavamo l'uva, cioè ti dà proprio una soddisfazione.
0: Lo so, però purtroppo non sono delle experience che si fanno in città ed è per questo che dovremo viaggiare. Ma oggi parliamo di cibo, parliamo di prodotti della vendemmia e parliamo di mostarda.
1: Eh sì, Fra, con l'uva pestata si ottiene appunto il mosto, che è il liquido di questo prezioso nettare che ci piace così tanto, il mosto che ci consente di fare il vino, ma ci consente anche di produrre questo dolce, la mostarda, mostarda siciliana, che è una sorta di budino. Si ottiene appunto con questo liquido che viene unito all'amido e poi viene fatto cuocere sulla padella per circa 20 minuti, mezz'ora, fino a quando ottieni insomma da quest'unione un cremoso appunto budino che poi ti consente di assaggiare questo dolce a cui va aggiunta tanta cannella e mandorle tostate.
0: Beh, è un piatto siciliano, quindi le mandorle siciliane e la cannella non possono mancare.
2: Come

0: Eccoci qui, ci siamo anche in onda. Buongiorno, sono le 11.06, siete su Radio Calima. Siamo in diretta, come avevamo previsto, nella giornata di oggi al ristorante asiatico Mr. Chen di Los Cristianos. E naturalmente insieme a me ci sono Luca e Selvaggia. Ben arrivati, ragazzi.
1: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti.
1: Oggi che bello, siamo tutti insieme.
2: Todo juntos.
1: Esatto, però dove? A Tenerife.
2: A Los Cristianos proprio nel cuore soprattutto della comunità italiana. Sappiamo, no, che tantissimi italiani vivono qui a Los Cristianos, Las Americas, e siamo venuti qui.
1: Qualcuno te l'ha chiesto?
2: No, però l'ho detto perché mi andava.
1: Posso dirlo?
0: Già incominciate a
2: difendetemi,
0: litigare.
2: Difendetemi, subito.
1: Sta diventando logoroico, sarà l'età.
2: Allora,
1: non lo so.
2: Io voglio dire subito 627-629-553. Mandate.
1: Contestato da Calima.
2: Mandate un WhatsApp dicendo io sto con Luca, lasciatelo stare, mi raccomando. Difendetemi per piacere.
1: Ma lui è convinto.
2: Io qua sono attaccato, guardate, c'ho questa qua di fianco che mi attacca da 11 anni.
1: Senti,
2: 11.
1: Questa qua lo dici a quella che hai di là, ok? Va bene.
0: Ragazzi, non litigate che... per cortesia, che qua, insomma, perché, ma vogliamo parlare del caldo che abbiamo beccato in questi giorni, ragazzi? È una cosa incredibile.
1: Devo dire che ieri ha piovuto un goccetto, abbiamo detto oh, che bello piove, ha peggiorato.
0: Sì, certo,
1: siamo sui 36-37 gradi, sia qui che a Gran Canaria, un po' in tutte le isole. Però è umido.
0: Umido. Proprio un tempo che non è da Canarie, questo. Direi che proprio non siamo abituati a questo tipo di situazione di tempo, perché normalmente c'è, almeno non c'è umidità, è più secco, anche quando fa caldo, no? Si sopporta comunque molto meglio. Sembra di stare in pianura padana.
2: Robi,
1: di la verità, che ti sei beccato una zanzara ieri.
0: No, guarda, ieri devo essere sincero. Ne parleremo. Io avevo una grande amica ieri con me, che era, sai che io c'avevo un illuminatore davanti, dove abbiamo fatto la diretta a bordo piscina, e avevo praticamente due farfalline che stavano lì che mi hanno guardato per tutto
1: ti amavano
0: proprio, non se ne volevano andare. Poi è arrivata una zanzara, insomma, avere le zanzare qui alle Canarie non è una cosa facile, devo essere sincero, perché normalmente non ci sono.
1: No, infatti poi stavolta le beccate solo tu,
0: eh? Vabbè, io sono attraggo anche le zanzare, non mica soltanto gli esseri umani.
2: Beh, ci sta comunque, voglio dire, bisogna attrarre tutti gli esseri viventi, no?
0: Certo.
2: Animali, insetti, umani, insomma tutto
1: tutti,
2: si può.
1: Tutti.
0: Comunque attraiamo, noi siamo in diretta, se volete venirci a trovare siamo da Mr. Chen ovviamente a Tenerife, Los Cristianos. Noi siamo qua fino alle 13, quindi se volete passare a trovarci noi siamo qua. Ci sono anche dei bei pensierini per voi.
1: Sì, abbiamo dei...
2: Solo per chi viene a trovarci, vedo nel nostro retro qualcuno che ci osserva. C'è una signora carinissima che ci osserva. Salve, buongiorno. Guardi, la vediamo anche lì nello schermo, vede?
0: Intanto mandiamo un disco e ci organizziamo poi per i nostri interventi. Abbiamo tante cose da parlare oggi.
1: Infatti,
2: molto bene. Vieni.

0: Get Up and Dance naturalmente era Madonna, e noi siamo in diretta qui non dal nostro studio, bensì da una bellissima terrazza. Che sì, è bella, sai, anche l'abitudine, certo. Però devo dire che è una situazione un po' strana, lo raccontavamo anche prima, perché non solo siamo fuori dal nostro studio, siamo su una terrazza, siamo all'aperto in questo bellissimo posto che è la terrazza dei Mr. Chen, di questo ristorante asiatico, ma appunto stavamo commentando prima anche fuori onda che la situazione del tempo non è che ci piaccia tantissimo, ma ce la facciamo piacere, da adesso è così.
1: Ma allora ragazzi, cioè, posso dire una cosa? Nel senso, abbiamo avuto comunque una bella estate calda, molto sì, calda, no? E beh, ci sono due goccine.
0: Ma proprio quello è il problema, secondo me, perché
1: ho capito.
2: È proprio
1: però...
2: che uno dice: ma le due goccine cosa ci fanno? Cosa ci fanno?
1: Le due goccine servono a fare in modo che ci sia
2: questa incredibile questa umidità che devo dire noi siamo qui da tanti anni a Tenerife e non abbiamo mai visto. Cioè è la prima estate che termina l'estate, perché ormai siamo alla fine di settembre, e ci ritroviamo con questo appiccicaticcio un po' che deve, la
0: a cui non
2: che
0: siamo abituati,
2: non siamo,
0: no?
2: Assolutamente,
1: raga, fine settembre, cioè io non l'ho neanche visto.
2: Mamma
1: sto settembre
2: mia,
1: è volato,
0: è volato tra una toda calima e l'altra, è tutto volato.
1: Davvero?
0: Ragazzi, perché non invece facciamo una parentesi parlando della giornata di ieri? Ma giustamente Selvaggia non voleva parlare soltanto della giornata di ieri,
1: no,
0: ma voleva proprio partire dal weekend
1: lungo che, allora, perché molti non lo sanno, no? Perché comunque uno dice: vabbè dai, ma sei sempre in vacanza quando vivi sulle isole Canarie?
2: No.
1: Cioè, sentite che no secco, che abbiamo detto tutti.
2: Vabbè, perché giustamente perché? Nella mente questo,
1: adesso, no? Ma nella mente di chi non sa. Poi uno finisca la frase come vuole. Allora, giovedì sera, dopo tutta la giornata, prendiamo subito il traghetto, ci vuole comunque un'oretta e mezza, ok, poi il tempo di arrivare, okay, cioè quando poi vai giù, insomma, totale più o meno un 3 ore.
0: Sì, che per poi chi a Tenerife e a Gran Canaria vivono fondamentalmente al sud, questi spostamenti in traghetto sono ancora più pesanti, perché devi andare dal sud al nord di Gran Canaria, poi prendere il traghetto, arrivi al nord di Tenerife, prendi poi la macchina e
1: sperando
0: vai.
1: Sperando di non perderlo.
0: Sperando di non perderlo.
2: Ma che a noi succede.
1: Che a noi succede.
2: Che a noi succede e non poche volte.
1: Ma cosa dici?
2: Beh, io soprattutto.
1: Ma appunto, no, perché con me è successo una volta sola.
0: No, no, spiegami, come fa a perdere il traghetto uno soltanto di voi? Normalmente siete sempre insieme.
2: No, perché ci sono dei momenti in cui ci dobbiamo dividere.
1: Che peccato,
2: Che peccato. Sì. E ci dobbiamo dividere. Peccato. E giustamente io magari devo fare altre due o tre cosette, giusto perché abbiamo
1: parlato. Ma come se non fai mai niente?
2: Infatti,
1: lui fa finta, capito? Lui fa finta di dire: vabbè, ma io vado perché faccio altre cose oltre a quelle che già faccio.
0: Certo.
1: C'è ancora più niente.
2: Perché unisco l'utile al dilettevole, unisco gli appuntamenti, unisco le cose, e poi dico: vabbè, ma tanto ce la faccio, perché tanto posso arrivare fino a un quarto d'ora prima, invece poi puntualmente.
0: Comunque, noi dovevamo raccontare quello che è successo
1: ieri.
0: Siamo soltanto all'arrivo in traghetto, cioè c'è ancora parecchio da raccontare.
1: Vabbè, no, ma adesso è tutto stretto, no? Poi siamo scesi.
2: Tutto stretto.
1: Siamo venuti qua da Mr. Chen a mangiarci un buon sushi, perché giustamente...
0: anche perché sapevamo che almeno lì potevamo mangiarlo con calma, perché giustamente oggi non so, con tutte le cose da fare, se ce la facciamo anche a mangiare il sushi, poi vedremo, chissà.
2: Vedremo, okay.
1: Non lo so, intanto noi avevamo pensato giovedì andiamo lì con calma e lo mangiamo con calma. No, perché se ben ti ricordo, cosa facciamo, come ci organizziamo? Ok, allora mettiamo il tavolo lì, va bene, poi punto. Il venerdì mattina, dopo che siamo andati a letto verso l'una, il venerdì mattina ovviamente calima de magnana.
2: Allora, se avete la calzetta intanto a casa fatela, perché la storia è lunga, comunque.
1: Ma se sono già venerdì mattina,
2: fate la calzettina.
0: Ho capito, vorrei poi dopo un minimo parlare della serata di ieri sera.
1: Ma abbiamo un'ora e passa.
0: Sì.
1: Mica lo devo fare in una cosa.
2: Tranquilli, se avete i panni da stendere, se avete, diciamo.
1: Senti, ma gli togliete il microfono lui per piacere?
2: Avete cose da fare, prendetela con calma, tanto la situazione è lunga.
0: Mi piace l'idea, giustamente sabato mattina.
2: Vero?
0: Chissà quanti dei nostri ascoltatori, mentre ascoltano Toda Kalima, stanno magari facendo il bucato,
2: esatto.
0: No? Stanno stendendo i panni.
2: E tanto si fanno la risacchiata,
0: fanno le pulizie di Pasqua a casa, no? Perché giustamente, ecco chi è arrivato. Guarda che. Non ti sentono, sì, devi mangiarti il microfono.
3: Allora,
0: se non
3: potremmo fare una cosa io e te, sì, Luca, tipo? E loro li lasciamo fare,
2: sì, tipo?
3: Vai. Un programma nostro.
2: Proponi.
3: E poi loro parlano di loro fatti.
2: Ok, che programma proponi? No,
1: ma neanche riescono a parlare questi due.
2: Ok, allora loro si fanno i casini. Allora,
0: io chiuderei quasi il
2: microfono. Stavamo dicendo, quindi ieri sera, veramente una serata eccezionale con Italia Business Canaria.
1: Glielo spegni?
2: Effettivamente.
1: Glielo spegni? No, adesso gli spegni il microfono, hai capito?
0: No, anche perché adesso ci sono le notizie. Quindi
1: allora vai con le notizie, vai.
2: Allora
1: vai.
2: Dovete aspettare.
1: Siamo arrivati a venerdì mattina con Karima De Magnano.
2: Dopo le notizie.
1: Dopo proseguiamo.
2: Parleremo della serata.
0: Bene, forse. Abbiamo quindi la linea a Roma. Ci sono come sempre a quest'ora le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. A dopo.
4: En Canarias.
5: Es la hora 11:30 minutos.
4: Sono le 11:30 minuti. Radio
6: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera dei Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Sul fronte del Medio Oriente, Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti. Il giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%. Prosegue il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi la messa a Place de la Concorde e la visita a Lourdes. La storia non è scritta da chi sembra vincere, ma di chi avvia processi di pace, ricorda il pontefice che ieri allo Stade de France ha incontrato

0: a Roma prima di imbarcarsi sul volo diretto a Bursa. È tutto, a più tardi.
1: Radio Kalima.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
0: Un successo del 1976 con Pooh Linda.

0: Grazie Stefano. Anzi.
1: Eccoci, eccoci,
2: grazie,
1: eccoci.
2: Grazie per essere passato.
1: No, ma ragazzi, io direi, visto che abbiamo Stefano, adesso noi abbiamo fatto un intervento ovviamente con gli amici fuori onda, ma in qualche modo facciamolo salutare anche i nostri amici che sono in diretta in radio, ovviamente.
0: E no? microfono, mi raccomando.
2: Sì. Senti.
0: No, non la vedo preparata io, è del mestiere questa?
1: Sì, sì, eh? sì, pare sì? di sì.
2: Senti,
1: pare.
2: Guarda, pare. Guarda che sono più del mestiere di te. Quindi non fare
0: so,
2: il
0: non lo so, non lo so.
2: Perché poi alla fine ti si ritorce conto.
0: Non lo so.
2: Comunque, dopo continuiamo la situazione del weekend. Mm-hmm. Passo la parola a Stefan. Quindi.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
2: Okay. Stefan, ti faccio la domanda così, visto che siamo in diretta anche sulla radio, non solo sui social. Presentati e di quello che fai.
3: Allora, io sono Stefan, faccio l'artista di strada insieme al mio amico, perché siamo in due.
2: E come si chiama?
3: Carletto. Carletto, che è giù, è giù che guarda la struttura. Perché ci vorremmo mettere qui, stiamo aspettando un po', così facciamo anche un pochettino di compagnia alla gente.
2: E cosa, che cosa fai realmente? Qual è che artista fa? Cioè,

0: Insieme che cosa allora, fate?
1: Teoricamente si chiama illusionismo.
0: Ok.
1: Siamo uno sotto e uno sopra. Io mantengo quello di sopra.
2: Certo, dire uno sotto e uno sopra sembra una cosa.
3: No,
0: sì, detto così non è proprio.
3: È una struttura di illusionismo, lo spiegava prima fuori onda.
0: Sì. Però,
3: te l'ho detto che non è preparata questa, non so io. Ma Roberto,
0: ma
3: qua, intervieni.
0: Ma scusami,
3: per
0: ma hai risposto lui. Cioè,
3: intervieni,
0: cioè,
3: detto, per favore.
0: L'hai detto tu, Robby, non l'ho detto io, adesso la colpa è mia, non ho capito. Cioè non è che se, tu, voglio ospiti femmine, va bene?
3: Oh, ma perché cosa c'entra l'ospite adesso?
0: Perché sono l'unica e siete tutti uomini. Io ad un certo punto non ho neanche nessuno che, capito, mi aiuta,
3: che
0: comunque
3: ti appoggia.
0: Questo è il tuo lavoro, giusto Stefano?
1: Sì ma te sei forte da sola comunque, eh?
0: Grazie.
3: È forte da sola,
2: ecco,
3: da sola.
2: Io Luca direi dopo questa affermazione io mi alzerei,
0: potete
2: la
0: anche
2: da
0: andarvene
2: qua.
0: Voi dai.
3: Bene ragazzi, io prenderò per tutti gli amici radioascoltatori che non lo sanno perché non ci vedono, prenderò il portachiavi di Toda Kalima e me ne andrò con il mio bel portachiavi di Toda Kalima.
2: Ma fai, metti bella mostra il portachiavi, che
0: fallo vedere Stefan, il portachiavi,
1: seguendo tutti i giorni 24 ore 20, su 24 Radio Kalima.
3: Ehi,
1: mia madre,
2: povero te.
1: Questo che si è meritato, questo lo regalo a mia madre, perché la radio con Radio Kalima viaggia in casa.
2: Benissimo, allora guarda, poiché sei veramente un grande ascoltatore e fan di Toda Kalima, se fai il bravo prima che vai via ti regaliamo anche il portachiavi di Radio Kalima.
3: Quella.
2: Così ve ne hai addirittura due. Fantastico. Per due mazzi, due portachiavi.
0: Sì, anche perché questo è della trasmissione che facciamo oggi, poi quello che ti darà Angelo se riesci a trovarlo. Eccolo, l'hai trovato finalmente.
3: Eccolo qua. Guarda,
0: ma consegnaglielo tu, scusa. Scusa, non ho capito.
3: Vieni, Angelo, vai.
1: Per me è un grande onore, perché voi siete molto bravi.
3: Grazie.
1: Io vi ammiro, guai se non vi ascolto tutti i giorni. Infatti ogni tanto vi scrivo, che vi saluto, un abbraccio, perché siete di una compagnia pazzesca e poi ci aiutate in tante cose, molto professionali. Io lo garantisco a tutti.
2: L'abbiamo pagato, ovviamente.
1: Chiunque abbia bisogno di serietà e professionalità, io garantisco Toda Kalima e Toda Canarias.
3: Grazie.
1: Anche
2: dopo
1: io
2: passi che ti firmo quell'assegnetto che ti avevo promesso.
3: L'abbiamo appena corrotto con due portachiavi. L'abbiamo appena corrotto con due portachiavi, nemmeno uno.
1: No,
3: due.
1: Io grazie a loro guarda, la verità, grazie a loro è venuta qui una mia cugina invalida. Sono riuscito a fargli fare il parapendio grazie a Luca, che è stata per me una soddisfazione pazzesca, sai, se uno non può camminare, farla volare, infatti come diceva,
2: deve essere una cosa bellissima.
1: Non servono le gambe,
2: è vero,
1: e questo mi è rimasto nel cuore.
3: Wow.
1: Grazie a loro che mi hanno aiutato, Toda Canarias.
2: Bene.
0: Grazie.
1: Sempre nel cuore, perché siete stupendi.
2: Grazie Stefano.
0: Grazie Stefano per essere passato a trovarci, è stato un piacere.
3: Tanto comunque rimarrai qua nei paraggi, quindi sì, magari ci vediamo.
2: Adesso lui farà la sua installazione,
0: esatto.
2: E ci farà vedere come è bravo in questa situazione.
0: Ti lasciamo andare, poi veniamo giù dopo, ok?
3: Va bene, grazie
0: Stefano.
2: Bene, allora ragazzi,
3: noi stavamo dicendo, prima di ricevere Stefan, che ci ha fatto un sacco piacere, stavamo tentando di spiegare a tutti com'è stata la serata di ieri sera.
2: È stata
3: ricordi?
2: Molto bella. Io però direi di farlo dopo, abbiamo un disco, mandiamo un po' di musica e visto che abbiamo tante cose da qui raccontare, no?
0: Esatto.
2: Che poi tra una cosa
3: così
2: e l'altra
3: li teniamo in suspense.
2: Sì, no, è che non siamo ancora riusciti ad arrivare al fulcro di quello. Prima abbiamo raccontato i traghetti.
0: Che tempo c'è?
2: E poi adesso poi ci sono gli ospiti. Con calma adesso arriviamo.
3: Infatti teniamo la suspense,
2: bene,
3: quindi
2: bene,
3: state
2: bene.
3: Lì che torniamo presto.
2: E intanto su Radio Kalima The Weeknd e Ariana Grande con Save Your Tears su Kalima.

0: Grande Saif su Radio Kalima, sono le 11:51. Naturalmente siamo in diretta dalla terrazza di Mr. Chen qui in questo bel posto di Tenerife. Ancora non è arrivato nulla da mangiucchiare, poi più tardi vediamo un po' di far arrivare qualcosa, perché qui la fame in qualche modo sta aumentando.
1: Sì, però è già passata un'ora quasi.
0: Senti, ma stavamo parlando, invece vediamo un po' di concludere questo.
1: Ok, concludo con il venerdì. Dopo
2: con il venerdì, occhio, perché ancora. Ora c'è tutto il giorno di venerdì, vai.
1: Ok, allora dopo Kalima de Magnana siamo andati a mangiare, ci siamo fatti tutti una bella doccia, ci siamo cambiati, pronti perché
0: la
1: alle
0: presa
1: 5...
0: larga, presa larga.
1: Sì, perché sì? Sennò
2: l'hai detto te, perché alle sennò 5... poi sono sempre io. Ok.
1: Ma allora alle 17, sì. Ok, pronti per andare a Callao Salvaje al Sueño Azul, perché alle 19 sarebbe iniziata la festa. Ora, noi ci siamo portati un po' avanti perché avevamo tutto il gazebo e tutto quanto, Roby soprattutto e Angelo, ok? Noi siamo arrivati un pochino dopo, però è stata una bellissima serata, ma
2: ce la faremo, amici, non vi
1: visto che non voglio raccontarla da sola, no? Ma invito qui, visto che è venuto a trovarci Leonardo, vieni Leonardo,
2: vieni a trovare, eccolo, buenos dias. Allora qua
1: passa Luca, il tuo microfono, perché due volte gli devi dire le cose.
0: Lo so, purtroppo è un problema questo.
1: Ha un problema, sì sì, ma tu pensa che ha solo 44 anni, cioè, tu ti immagini,
3: non doveva passare il filo, solamente...
1: tu ti immagini da qualche anno che cosa sarà questo qua?
2: Ottimo ragazzi,
0: povero te,
2: che dire,
0: povero te. Povera te.
2: Sì. Ah sì, adesso sì, cosa sì. Fai tu? Fai un po' di qua e un po' di là.
0: Io sono sempre in mezzo, io non mi detto mai, non mi
2: scaglio. Adesso passo il microfono a Leonardo che mi difenderà un po'.
0: Bene, Leonardo, giustamente difendi
2: qua,
0: Luca ogni
2: in
0: tanto,
2: una casa vediamo. Di donne poi bisogna difendersi tra uomini, o no?
4: Sì, infatti io ci provo, ma si è messo veramente male.
2: Ecco appunto. No, aspetta, tieni tu questo.
4: Ciao a tutti intanto.
1: Allora Leonardo, intanto... presentati, no? Come Italia Business Canarias, prima di tutto, chi sei, cosa fai?
4: Sono Leonardo Pilò, ho un'impresa di costruzioni e riforma all'Esimut Servizio, faccio parte di Italia Business Canaria da un anno e da un mese sono stato eletto consigliere.
1: Oh, ecco, infatti io qui volevo arrivare, no? Perché giustamente sei arrivato nel momento, lui ha detto passiamo a trovarvi, ma non sapevamo l'orario, no? Quindi sei arrivato nel momento esatto in cui stavamo per parlare della serata di ieri sera,
2: finalmente,
1: no?
2: Finalmente, direi, dopo...
1: Ma cosa vuoi? Ma non hai neanche il microfono. Quanti... Allora, eravamo un bel po' di persone, c'è stata anche... Posso dirlo? Sì, la torta era buonissima.
0: Era molto buona la torta, sì, ammetto.
1: Cioè,
0: sì.
1: Devo dire... Io l'unica cosa che ho detto della torta, però il resto di loro.
4: Io da diabetico l'ho provata lo stesso ed era ottima.
2: Ecco. L'ho provata un pochettino perché andava assaggiata.
0: Per forza, sì.
1: Sì, sì. No, era molto buona. Ma a parte doveroso. Questo, ok, ieri sera ho visto un sacco di persone nuove.
4: Esatto.
1: Tantissime. Che oltretutto, vabbè, hanno cominciato a far parte. Chiaramente uno viene a vedere, no? E poi dice, ma che bello, e ho sentito un'energia veramente molto positiva ieri sera.
4: Esatto, anche spagnoli, gente del posto, sì.
1: Però questo è importante.
4: Importante, perché infatti ci eravamo detti di aprire queste...
2: Un po' allo spagnolo,
4: esatto,
2: no?
4: Sì, effettivamente ieri ho ritrovato una collega di mia moglie nel settore dell'immobiliaria e in quanto ho detto, ah che sorpresa averci qua, tutto qua, è stato bello, gratificante, e ho visto questa cosa che io personalmente sono da un anno, eravamo 8-9 persone, come diceva Marco, e effettivamente adesso sta diventando una realtà
2: trovarsi con
4: solida.
2: Trovarsi con un'associazione con oltre 100 membri e sì. Ovviamente ieri sera poi erano molti di più all'evento, ma che poi ti ritrovi, come hai detto tu, io ho avuto un momento in cui, essendo abituati giustamente, la maggior parte degli associati sono italiani, non lo neghiamo questo, perché giustamente è iniziata
4: sì,
2: da
4: ovvio,
2: un gruppo
4: sì,
2: di
4: sì,
2: italiani
4: sì.
2: Ma adesso si stanno unendo anche i canari soprattutto, o non
4: e
2: solo,
4: questo è bello,
2: esatto, non solo canari ma proprio anche stranieri, anche c'era un'agenzia immobiliare che non era né italiana né canaria.
4: Esatto, sì,
2: molto
4: sì.
2: Carina questa cosa. Ho fatto una piccola figuraccia, non mi vergogno a raccontarlo, perché mi sono avvicinato a una signorina che c'era, una ragazza che c'era, e dico buonasera, ma tu sei appena arrivata? E lei mi guarda attonita, così, come dire, eh?
0: Chi era?
2: No, non capiva, perché giustamente è spagnolo, in spagnolo. A un certo punto le ripeto, no? Dico, ma no, dicevo, sei arrivata adesso? E lei, espagnol, mi guarda così, espagnol. Ah, perdona.
0: Anche tu però potevi capirlo.
2: Perdona.
1: No, lui ha fatto così, arrivata adesso.
0: Parlava come con gli indiani, no? Io essere italiano, tu essere spagnolo, come stare bene appena arrivata.
2: Ah, ha gradito moltissimo perché poi giustamente in spagnolo ho detto: "Ah no, perdona, lo siento muchísimo, es verdad, porque nosotros también aquí hablamos en español", e mi dice: "Ah, eso me encanta, muy bien".
4: Sì, claro.
1: Però la differenza è che ieri sera era la festa dell'anno, quindi
4: esatto.
1: Quindi a Perianno, mettiamola così, dove c'erano anche un sacco di stand.
4: Esatto, sì, c'erano gli stand con dei nostri associati che fanno parte del loro, ovviamente chi può pubblicare i loro servizi, quello che fanno. È stato veramente sta diventando una realtà anche come si può dire, anche bella, perché possiamo far vedere i prodotti, possiamo far vedere di quello che siamo capaci e le cose belle che possiamo fare.
1: Cioè la gente può constatare venendo esatto agli eventi, anche chissà, perché poi sono continuati, cioè nel senso molta gente viene ad uno, poi viene al secondo, al terzo, è sempre più.
0: Ecco, io mi devo anche un attimo
1: presente.
0: Scusare con tante persone, no, che ieri sono venute anche al nostro box dove abbiamo fatto la diretta per tutta la serata, sì. E hanno visto me che tutti si avvicinavano, che volevano salutarmi, cioè, eccetera. Io non ero talmente preso dal punto di vista tecnico che devo aver trattato male anche qualcuno. Se l'ho fatto mi scuso, perché non sono stato, mi chiedo scusa.
1: No, però sì, infatti ieri abbiamo visto un Roberto un po' particolare, no? Perché io ho potuto solo portargli due bicchieri di Coca-Cola, perché certo cioè, potevi adesso no non posso, no,
4: era nel pieno del lavoro, sì. Comprensibile.
1: Coca-Cola, sì, grazie. L'unica cosa che ha detto ieri sera a me Roberto, vero?
0: Sì, ed è stata anche l'unica persona che proprio mi ha coccolato, mi ha portato da bere, eccetera. Quindi grazie.
2: Ah, molto bene, grazie, molto bene. Quindi noi del team accettiamo le tue scuse. Speriamo che anche tutti quelli che c'erano
4: ieri sera. La domanda l'ha fatta anche con te?
2: Sì, che domanda?
4: Se ti ha portato da bere?
2: No, assolutamente, ma lo sai.
1: Senti, sei proprio. Guarda, l'ho fatto davanti a tutti, che avevo il prosecco, che lo doveva. Gli ho dato anche da bere. Ho dato da mangiare.
4: Ho messo il dito nella piaga.
1: No, è che volevo... no, non mi piace. C'è bugiardo,
0: dai. Ci voleva una litigatina, no?
4: Allora, io ti dico una cosa, così, però io ho fatto delle figlie, tutte figlie femmine.
2: Ecco.
4: Tranne l'ultimo. Sono sempre dalla mia parte. Quando la madre mi tratta male, loro mi dicono.
2: Arrivano le bimbe a.
0: È un classico, però, tra papà e figlie, no? Le figlie normalmente, da quello che so, sono sempre molto attaccate.
1: Non abbiamo
0: al
1: figli.
0: Papà, okay?
1: Non abbiamo figli, quindi cosa facciamo?
0: Blacky, cosa ne pensi?
4: Il barbuto. Dov'è?
1: È lì, ma è
4: una figlia.
3: Sarà un motivo.
4: Che sesso?
1: Sì, ma è
4: peloso. Da che parte sta? Però non parla, il problema è che non.
1: Appunto, non ti puoi.
0: Allora, devo
1: non
0: essere sincero,
3: parole.
0: Io devo dire che meno male che Blacky non parla, perché se soltanto Blacky potesse parlare, secondo me chissà cosa direbbe.
1: Allora io ringrazio intanto Leonardo di essere stato qui con noi.
3: No, aspetta, grazie. Io volevo, scusa, perché me lo taglio così?
0: Perché siamo
1: i tempi
0: radiofonici.
3: Allora dopo facciamo venire sua moglie. Va bene.
4: Io ringrazio voi per l'invito.
3: Grazie Leonardo.
1: Ti omaggiamo del nostro portachiavi Toda Kalima. Beh, anche perché sei venuto a trovarci, quindi ci ha fatto molto piacere, ma tanto voi rimanete qui e ci vediamo dopo.
0: Grazie. Diamo la linea alla regia centrale. Grazie. E poi noi torniamo subito dopo.
5: En Canarias.
6: Es la hora 12:01.
5: Sono le 12:01.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Piero Pelù, naturalmente Hangoon, l'amore immaginario su Radio Calima in diretta da ovviamente Los Cristianos. Prima abbiamo avuto un piccolo sganciamento della nostra rete, quindi abbiamo perso qualche parola, ma siamo tornati adesso assolutamente in diretta.
1: Parlava Luca.
0: Quando Luca parla, automaticamente la rete internet
2: si stacca. Se ce l'avete con me, ditelo. Vado via. Basta che lo dite.
3: Perché dobbiamo dirlo? Capiscilo da solo, no? Per fortuna abbiamo finalmente una donna.
2: Felicità. Mangiare un panino con dentro bambino, una felicità.
0: Basta che il microfono che deve dire
3: qualcosa. Tenersi per mano e andare lontano una volta.
2: Era tenersi per mano. Io ricordavo mangiare un bambino.
0: Lasciamoli fra donne.
2: Mangiare un panino con dentro bambino, mi ricordavo una cosa del genere.
3: Va bene. A posto siamo, va bene. Simona, scusalo.
4: Buongiorno a tutti.
3: Scusalo perché purtroppo questo è quello che c'era. Comunque, torniamo a noi, Simona, benvenuta.
4: Grazie a voi.
3: A Tora Calima. Anche tu ti sei sposata a Leonardo,
4: sì.
3: Il signore che c'era prima, che abbiamo intervistato prima, un paio di domande, giusto,
4: certo.
3: Per che emozioni ti prova, cioè provi tu quando vieni ad un evento di Italia Business Canarias?
4: Allora, un'emozione così è solo da provare, è difficile trovare le parole giuste perché non entriamo in veste di persone private, entriamo come imprenditori, ma poi quando ci ritroviamo viene fuori il privato che abbiamo ognuno di noi e abbiamo trovato un ambiente dove ci sentiamo un poco a casa e siamo liberi di dire le nostre paure, insomma siamo lì appunto per trovare delle soluzioni perché è difficile oggi crescere in forma onesta, diciamo che siamo un po' spinti da un sistema capriccioso e che ci spinge a fare cose che a volte non sarebbero state riconosciute dallo Stato. Le Canarie, grazie a Dio, abbiamo ancora delle radici che ci permette di crescere in modo facile, nel senso che se tu fai parte di questo sistema e lo rispetti, cresci in poco tempo.
3: Beh, voi siete qui da tanti anni.
4: Sì, da 25.
3: L'integrazione, no, degli italiani qui alle Isole Canarie, come hai visto un cambiamento, no?
4: Sì, allora io vi spiego, io quando sono arrivata nel 2003 c'erano solo platano, che sono le banane più piccole, cammelli e pappagalli che volavano nei cieli.
5: Bellissimo.
4: E l'autostrada neanche c'era, quindi c'erano pullman piccolini che portava in escursione i turisti e a me è piaciuto proprio il contatto con la natura e il canario è stato la famiglia per me, perché era dedotto da noi europei come un poco ignorante ma con un cuore grandissimo. Io in 15 giorni, sì, senza conoscermi, solo per aver visto che avevo tanti bambini, mi hanno ospitato un'immobiliaria 15 giorni per darmi l'opportunità di fare il NIE bianco, il NIE verde, e in un mese i miei quattro figli andavano tutti a scuola con il NIE verde.
3: Ecco, importante, visto che tu hai figli, io non lo dico mai perché giustamente non ho figli, il fattore, ma come si sentiranno, ma come staranno comunque in un paese, sì, siamo in Europa, è vero,
4: esatto.
3: Però comunque sai, un'altra lingua, lasciano gli amici e tutto quanto. Invece tu vuoi dire qualcosa su questo?
4: Questo è un tasto molto importante che mi hai toccato, perché le Canarie, a confronto dell'Italia, che adoro la mia terra, rimango italiana per tutta la vita e adoro essere,
3: certo,
4: e dire che sono italiana, la differenza è che le Canarie offrono opportunità soprattutto alle famiglie, cioè l'imprenditore industriale non ha bisogno delle Canarie, diciamo che ne beneficia ma non è indispensabile, invece le famiglie normali, le imprese familiari sono quelle che hanno beneficio, perché qui i bambini hanno sostegno, chi ha problemi di salute hanno dei servizi sanitari ottimi. Vero che siamo un po' affollati perché le Canarie non era preparata ad accogliere tanta gente, turisti sì, ma gente a vivere, diciamo che il sistema è un po' collassato, e quindi dobbiamo anche capire che se questo dovesse succedere nelle nostre terre italiane i risultati sarebbero uguali,
3: sì,
4: insomma.
3: Che poi oddio,
4: esatto,
3: sì, sta succedendo anche un po' da noi, voglio dire, perché comunque abbiamo ospitato tantissimi altri, non solo europei, ma sì, anche fuori dall'Europa. Esatto. Quindi comunque, e devo dire che l'Italia, a prescindere da tutto, perché poi siamo italiani, in alcune cose mi manca,
0: Sì, no. Che cosa ti manca dell'Italia, Selvaggio?
3: Devo dire che il modo di lavorare, perché noi siamo molto...
0: Cioè, vabbè, siamo, tu sei milanese,
3: che
0: quindi...
3: Che vuol dire? Che vuol dire? Sì, vabbè, ma anche cioè, voglio dire, anche voi, che siete romani, non è che siete molto vicini a me come situazione. Quindi,
0: io non voglio fare il romano, il milanese, perché l'Italia è tutta bella, ok? No? Però noi a Roma, secondo me, prendiamo a volte il lavoro con un po' più tranquillità. Non so, sì, è una
4: un
0: cosa...
4: Un po' come i canari. Oi no, mañana.
0: No, no, guarda, posso cioè la dico grossa.
3: Vai, spara. No,
0: allora, noi siamo almeno a Roma più bravi a fare. Cioè, non è che lavoriamo meno, secondo me, dei milanesi, no? Lo facciamo pesare di meno.
3: Che lavorate o che non lavorate?
0: No, che lavoriamo.
2: Posso dire, scusami, posso dire che l'hai detta grossa?
0: L'ho detta,
2: sì, grossa. L'hai detta molto grossa. L'hai detta molto grossa, perché
0: romani all'ascolto,
2: perché oggettivamente posso dire che
4: importante. Bravo Roberto, perché hai toccato un tasto importante, ed è da chiarire anche questa cosa degli italiani. Allora, io non sono un'autocritica italiana, io riconosco di essere italiana e ne sono fiera, però sono anche

0: materiale. Ma l'italiano è arrivato lì a fare. No. No e no.
1: No, però le richieste che fanno ad esempio a noi che siamo costruttori immobiliari, quando mi chiamano da fuori, chiedono il servizio sulla documentazione per avere il NIE verde, il NIE bianco, noi lo diamo, ma la cosa più difficile è quando richiedono il domicilio, cioè le più grandi richieste, sarei ricca se le farei contente tutte, è avere una casa in linea di mare con 5 camere, con suite, una terrazza, sì, possibilmente un giardino per il cane, che costi 100.000 euro. Cioè, ora, dobbiamo essere un po' logici.
2: Io ci tengo a dire,
1: sarei ricca, lo farei prima io.
3: Scusate, ci tengo a dire questa cosa perché questa è esattamente la dinamica che succede, per cui se una persona si ferma un attimino ad analizzare questa dinamica che abbiamo appena spiegato, non può essere l'italiano ad aver fatto aumentare i prezzi.
1: No, no,
3: perché l'italiano tratta a ribasso. Chi ha fatto crescere i prezzi? L'europeo che è arrivato con la potere d'acquisto e ha comprato e affittato senza trattare i prezzi.
1: Io adesso, per aiutare gli italiani giusti, che comunque noi siamo in un'associazione appunto senza lucro e dobbiamo dare anche l'esempio, quindi gli italiani onesti, che noi filtriamo un pochino questo, cerchiamo di radicarli con le radici canarie, cioè gli insegniamo proprio qual è il vero stile canario. Io, grazie a Dio, vivendo qui da tanti anni, ho dei contatti onesti canari con le origini.
3: Chiaro.
1: E facendo questo filtro qui, dando a loro un'insegnanza e un'accoglienza canaria, vedo che abbiamo più risultati e l'italiano rimane più contento perché vede i benefici.
3: Molto bene. Abbiamo ancora un minutino, Roby?
4: No,
3: ce l'abbiamo,
4: non
3: no?
4: Ce l'abbiamo.
5: No, perché
4: non ce l'abbiamo.
5: Siamo già in ritardo di 4 minuti.
3: Molto
5: ci
3: bene.
5: Stanno chiedendo la linea da Roma.
3: Molto
5: per
3: bene.
5: Le notizie.
3: E
5: noi
3: allora ci rivediamo
4: diamo
3: dopo.
4: Il nostro...
5: ci rivediamo dopo.
4: Grazie Simona. Grazie
3: Simona.
5: Linea a Roma.
6: En Canarias.
7: Es la hora 12:35 minutos.
6: Sono le 12:35 minuti.
8: Bentrovati dalla redazione. Caro carburanti, nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel del 36%. Mossa di Eni, che ha fissato un tetto da lunedì prossimo, apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. Donald Trump ha pubblicato una nuova mappa nella quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando un'idea già avanzata nei giorni scorsi. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice volerà a Lourdes, prima la visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, dove Prevost ha incontrato i migranti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 km. La nube si sposta verso sud e rileva il bollettino Vona, che certifica un livello di allerta rosso. Secondo giorno di competizione per la tappa preliminare verso la Coppa America a Napoli, con 4 regate di flotta invece di 3 per recuperare quella saltata ieri per poco vento. L'ho comunicato nel corso del briefing della mattina Race Management, la prima regata di flotta nel Golfo di Napoli dalle 14:10. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un viaggio nel 1988 con Pino Daniele. Che soddisfazione!
1: Oh mamma mia! Ho speso una follia!

0: Pino Daniele, che soddisfazione ragazzi, che soddisfazione. Allora, io stavo dando invece un'occhiata, perché li abbiamo un po' abbandonati, ai nostri amici e ai messaggi che sono arrivati anche via WhatsApp. Bravo. Intanto salutiamo Claudio, che ci ha mandato anche una bella foto che non possiamo fare vedere, ci proviamo, ma non so se si riesce a inquadrarla bene, no? L'autofocus non lo prende, però comunque è in spiaggia, se non erro, e lui dice che sta a Mogan. Un beso a todos da Claudio.
1: Bravissimo.
0: Grazie. Poi c'era qualche altro messaggio, vediamo un po'. Ciao, stiamo ascoltando Radio Calima e vorrei mandare un saluto a Carmine Santi di Ermenna.
1: Allora salutiamo Carmine Santi. Salutiamo, un beso.
0: E poi c'era un altro messaggio, vediamo un po', perché se continuano ad arrivare, vediamo un po'. Era questo qua, grazie. Ciao, scusatemi, sto con il telefonino in mano.
2: Sto cercando di vedere tutti.
0: Ah, ecco, questo era quel famoso messaggio che avevamo deciso di rispondere, che era quello che quando si parlava con Stefano, no? Che sì, era venuto a trovarci l'artista di strada. È arrivato questo messaggio dal nostro ascoltatore che ci ha fatto un po' pensare, no? Perché era un messaggio un po' particolare. Artisti di strada uguale siamo andati a cercare fortuna alle Canarie. Beh, non è sempre così, direi, no?
1: Anzi, direi che Stefano l'ha proprio detto, no, non c'è problema, benvenute.
2: Sin problema.
1: Stefan l'ha proprio detto prima, no? Cioè lui dà pochissima importanza al denaro, no? Quindi non a cercare fortuna de che? Probabilmente si è un po' confuso questo commento nel dire uguale venire a cercare fortuna. Se si viene a cercare fortuna si viene a cercare magari di fare dei soldi, no? Invece no, l'artista di strada, soprattutto che sceglie una meta fuori dall'Italia, come in questo caso Stefan ha scelto Tenerife, l'ha proprio spiegato, no? Sceglie di vivere come artista di strada perché è uno stile di vita, no? Indipendentemente dal denaro. Il denaro sì, inevitabilmente gli servirà per vivere, per comprarsi da mangiare, da bere, da vestire, ma in questo caso mi aspetto che magari si arrangi per dormire, si arrangi per trovare delle soluzioni senza preoccuparsi molto appunto dei soldi.
0: No, a volte ci sono invece persone, non devono essere per forza italiani, ma possono essere di qualsiasi nazionalità, che fanno degli errori molto più gravi, no? Perché magari arrivano con aspettative molto molto molto più grandi e poi non riescono assolutamente a fare bene i calcoli e si ritrovano nei guai. Almeno lui è stato onesto con se stesso, perché ha proprio scelto di fare questo tipo di vita, e quindi non si aspetta di avere per forza un risultato incredibile. Invece tante persone a volte arrivano qua con delle idee che spesso possono anche essere giuste, ma magari sbagliate, perché non fanno un piano ben preciso sulle cose da fare e poi si ritrovano nei guai, e questo ne abbiamo visti tanti.
2: Sì, ma perché non fanno un piano? Perché alla fine della fiera, quello che noi diciamo sempre, e tu lo sai Roby, perché lo consigliate anche voi, chi non è mai venuto qui non può pensare di trasferirsi. Ossia, cioè, vieni qua, ti fai una vacanza, vedi com'è, perché poi ragazzi, comunque le isole principali sono 4, poi in totale ricordiamo che le isole Canarie sono 8, e quindi comunque c'è gente che magari può scegliere anche di andare a vivere alla Palma, alla Gomera, però almeno venite a visitarle, poi decidete, capite che cosa sono queste isole e cosa possono dare.
1: Anzi, io ci tengo personalmente a fare un saluto a quegli italiani, quei pochi italiani che hanno scelto le isole minori. Vorrei fare proprio un saluto, se qualcuno ovviamente ci sta ascoltando da queste isole, perché sicuramente
0: La Gomera, Hierro,
1: esatto. Salutiamo la quegli Palma, italiani che hanno scelto di vivere nelle isole minori, no? La Gomera, il Hierro, La Palma, La Graziosa magari no, perché probabilmente non sono riusciti a insediarsi.
2: Vabbè, qualcuno ci potrebbe essere.
1: Però li salutiamo perché hanno fatto una scelta coraggiosa. Mi è arrivato proprio un messaggio pochi giorni fa di una richiesta immobiliare, proprio che diceva: ah no, perché io osservo la Gomera con molto interesse, sono molto affascinata e vorrei comprare una casa alla Gomera. Dico: cavolo, che bella scelta coraggiosa, perché voleva trasferirsi proprio alla Gomera, pensa.
0: Nelle isole minori si può trovare secondo me un tipo di vita completamente diversa, deve piacere, no? Perché sì, è ovvio, già molte persone trovano stretto vivere a Tenerife o vivere a Gran Canaria, che sono due isole molto molto grandi, che offrono veramente tutto, però sono isole, e le isole sono dei posti strani su cui vivere, no? Se uno ha voglia di espandere, di fare tante cose, l'isola può essere comunque stretta, anche se sono isole grandi, no? Immaginati un'isola ancora più piccola, no?
2: No, infatti, però diciamo che chi cerca, non so, faccio un esempio, il verde, la tranquillità, è chiaro che in queste isole magari e con un clima un po' più non mite, perché alla Gomera, voglio dire, non è che ci sia. Io vado ad agosto, il 14 di agosto, alla Gomera, Valle Granarei, perché piove. Cioè, ci sono 15 gradi, 16, fantastico. Cioè, sai, è questo che è il bello di conoscere le isole. Perché ci sono a Tenerife, ci sono 37 gradi all'ombra, ma sai che c'è? Vado a farmi un giro alla Gomera, sono 45 minuti
1: che c'è
2: di barco,
1: il bel fresco,
2: che c'è,
0: sì,
2: il bel fresco,
0: bisogna sempre poi vedere, perché sappiamo, l'abbiamo raccontato tantissime volte qui alle Canarie, e bisogna stare attenti quando c'è tanto caldo, no? Non è l'idea proprio migliore quella di andare in montagna,
2: perché... no ma non montagna, ragazzi, no
1: però nella foresta dei Garaconai,
2: Valle Granarei, lì
0: cioè... la Gomera è un caso
1: allora,
0: a parte.
1: Allora, per chi non conosce la Gomera e si sta incuriosendo di questo, noi lo diciamo chiaramente, la Gomera ha una foresta magica, nel momento in cui passi quell'ingresso e cominci a entrare nel verde, cambia mondo,
0: assolutamente. Io quando sono stato alla Gomera ho avuto questa sensazione strana, c'è una strada che ti porta verso questa parte centrale fantastica della Gomera, dove a un certo punto passi come una specie di arco
1: fatto di alberi.
0: Di alberi, entri dentro, è come cambiare completamente, è un tuffo,
1: una dimensione
0: completamente diversa, è come se fosse veramente uno Stargate, no? Uno entra dentro e si sposta da un'altra parte,
1: ed è proprio
0: parte.
1: Il bello. Bellissimo. Della Gomera è proprio.
2: Quindi
1: il suo bello.
2: Noi consigliamo anche di scegliere le isole minori, per chi ha voglia di qualcosa di diverso dalle solite cose che può trovare magari a Tenerife, Gran Canaria.
0: Bene, siamo in addirittura d'arrivo, perché siamo già alle 12:47, adesso c'è la pubblicità, poi ancora un po' di musica e poi la parte finale della nostra trasmissione di oggi in diretta qui da Tenerife.
1: Olè.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: De Bausa con Magnetic su Radio Calima alle 12.53 in diretta. Ora scusate, adesso prima di aprire la telecamera dall'altra parte,
1: per
0: guardate
1: forza.
0: Che cosa sono arrivati, dei piatti che sono...
2: Non falli cadere, eh?
0: Non li faccio cadere, no, li vorrei mangiare, che non riesco a inquadrarli bene perché non sono a fuoco, però...
1: Li facciamo poi vedere noi di qua, tranquillo.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Sì, perché dobbiamo dire ai nostri radioascoltatori che non possono vedere, glieli descriviamo. No? Il ristorante,
0: allora,
1: Mr. Chen,
0: un piatto
1: è già sparito.
0: È già sparito, quindi non si può in qualche
1: dobbiamo
0: modo
1: ringraziare verso la chiusura di questo programma di oggi di Toda Calima, della quarta puntata. Dobbiamo ringraziare il locale Mr. Chen qui a Los Cristianos, perché tra l'altro diciamo alla fine della puntata ci ha portato dei piatti da provare. Già noi li conoscevamo, ma li descriviamo per voi. Hanno portato dei gyoza. Lei non parla perché sta mangiando. Non so se...
0: Abbiamo tutti la bocca piena, questo è un problema.
1: Ci ha portato dei gyoza di gambas, di gamberi, di maiale, dei gamberi buonissimi che sono veramente una favola, dei sacchettini di queso che questo è il mio prossimo piatto che prenderò da quando verrò qua, perché è buonissimo.
2: È buonissimo, davvero sì, non l'avevamo mai provato.
1: Dovete provare uno dei Mr. Chen, perché ce ne sono vari anche in altre isole, dovete provarli.
2: Ricordiamoli.
1: Che sono molto
2: ricordiamoli.
1: Buoni.
2: Ramen Experience a Los Cristianos.
0: Sì.
2: Mr. Chen Asian Experience a Costa Rica.
1: Wow, sì, buonissimo.
2: A Santa Cruz, al Nivaia, Mr. Chen Hot Pot.
0: Sì, preparata, è su tutti.
1: Preparatissima,
2: sì, preparatissima. E poi hanno aperto Lanzarote.
1: Il nuovo Lanzarote.
2: Esatto.
1: In realtà mi sa che sono due, perché
2: sì,
1: adesso Playa, in Playa Honda e a Recife.
2: Esatto, sì. L'ultimo che hanno aperto era Ramen Experience.
1: Magari li aspetteremo a Gran Canaria con il prossimo Mr. Chen a Gran Canaria.
0: Sì. Beh,
1: così
0: me lo auguro che prima o poi aprono anche Gran
1: Canaria,
0: perché
1: fissi.
0: Io ho bisogno di un buon sushi anche a Gran Canaria.
1: Diventiamo clienti fissi.
0: Prima andremo un po' all'ingrasso.
2: Prima di chiudere, ovviamente voglio ricordare a tutti quanti che ci sarà a breve, quindi stiamo un mesetto più o meno per chiudere la situazione della crociera. Ricordiamo 28 febbraio, 7 marzo con tutti noi
1: in crociera, sì, con Toda Canarias, con gli amici di Radio Calima, con il media
0: esatto,
1: partner.
0: Noi saremo tutta la settimana con le trasmissioni in diretta dalla nave.
2: Esatto.
1: Cioè lì sarà la prova del 9, o ci scanniamo violentemente.
2: Ma sì, perché? Ma perché voi avete... Cioè gli uomini hanno sempre questa idea che bisogna per forza... No.
1: Ma no, dai, è per ridere, no?
2: Ma no,
1: mamma mia,
2: dai.
1: Ma come sei...
0: Non abbiamo riso.
1: A parte che la caratteristica dello scannatoio è più da donne, perché di solito quando si mettono insieme le donne si scannano. Più che
2: ma
1: uomini,
2: queste
1: però...
2: idee del cambio che c'hai, io non lo so dove vivi tu. Non è vero.
0: A me dispiace, io spero non sia all'ascolto Barbara, che lei è un amante naturalmente della cucina asiatica, e quindi se sta in questo momento all'ascolto, ci sta guardando da qualche parte, sicuramente non sarà contenta che noi stiamo mangiando tutte queste
1: ma
0: delizie.
1: Lei, sì. ma lei glielo diciamo se ci sta guardando, ma lei deve prendere un traghettino da Corraleco, andare a Lanzarote e andare da Mr. Chen
0: a
1: Lanzarote.
0: È vero, a questo
2: vedi?
0: Punto sì.
2: Ma
0: vedi,
2: scusatemi, vedi. Ma la radio si ascolta anche in DAB, perché dice vorremmo ascoltarvi via DAB qua in Italia sui social. Ma
0: la possono ascoltare sul digitale terrestre oppure sulla nostra app, quella naturalmente ufficiale, su Calip, la scaricate sia per iOS che per il Play Store di Google, e lì potete non soltanto ascoltare la radio, ma potete anche guardare darla, perché c'è anche lì il tastino per poterla vedere la nostra.
2: Quindi in DAB no, in Italia.
0: In DAB no.
1: In
0: no.
1: DAB no, vabbè, però devo dire che comunque c'è modo di ascoltarla con l'app.
2: Vedi,
1: comunque,
2: su questo non l'avevo preparata.
1: E possono vederci appunto in televisione. Se avete delle smart TV potete sintonizzare cercando Radio Calima nella sezione, esattamente Roby, la sezione dove
0: canale
1: possono
0: 68,
1: trovarci.
0: Canale 68 in tutta Italia, Boom Channel, si va sul canale interattivo premendo il tasto rosso. Viene fuori la lista, tra le prime della lista c'è Radio Calima, ci cliccate sopra e vi si apre la televisione.
1: Così oltre che a sentire potete anche vedere quello che trasmette Radio Calima, super direi, no?
0: Comunque io parlo sempre che la cosa migliore più facile da fare per vedere Radio Kalima, che siate su un computer, che siate su una Smart TV, che siate in qualsiasi situazione dove avete un computer, basta digitare l'indirizzo kalima.tv e automaticamente vedete la televisione.
1: Wow, cioè ancora più semplice, cioè proprio.
2: Ma poi
1: wow,
2: vuoi mettere a vedere le nostre belle faccine?
0: Vuoi mettere a vedere questo spettacolo? Non so se mi spiego, ecco.
1: Allora voglio far vedere questi gamberi, perché questi gamberi sono
2: vicino.
1: Spettacolo.
2: Vuoi parlare al microfono?
1: Questi gamberi, ma i nostri radioascoltatori tanto non li possono vedere, ma li possono vedere quelli che ci osservano dai social. Questi gamberi con la salsina di mango
2: sì,
1: sono
2: ma guarda che ti
1: pazzesca.
2: Ascoltano però. Se tu non stai vicino,
1: sì.
2: Te lui si gira.
1: Maria.
2: Così, cioè, non lo so.
1: Io, meno male che è finita.
0: Si è fatta una certa.
2: Hai fame tu.
0: Si è fatta
2: fame,
0: una certa.
2: Ti vedo.
1: Meno male che è finita oggi, Roby.
2: C'ha la colina in bocca, Roby. Vede tutte queste cose.
0: La bavetta qua.
1: Allora io in chiusura, se me lo concedete, vorrei salutare gli amici di Italia Business Canarias, soprattutto il direttivo qui di Tenerife che si impegna e ha tenuto l'appuntamento per l'anniversario di ieri sera. Li salutiamo tutti e anche tutti gli associati che c'erano ieri sera, che davvero è stata una serata incredibile. Li aspettiamo, però aspettiamo anche quelli di Tenerife se vogliono venire, o da Lanzarote, da Fuerteventura, se vi volete aggiungere a noi potete andare sul sito Italia Business Canarias e associarvi, oppure scrivere direttamente a Radio Kalima al numero 627-629-553, oppure da noi, da Toda Canarias, e dire vogliamo partecipare alla serata del 9 di ottobre, perché noi porteremo Italia Business Canarias.
2: Dove, Roby?
0: San Agustin, naturalmente al Vespino Vecchio.
1: E salutiamo anche
0: Gaetano
1: e tutto il team di Il Vespino Vecchio, che ha deciso di accogliere questo primo appuntamento.
2: Anche perché posso dire che si mangia molto bene?
0: Assolutamente sì, è vero.
2: Quindi,
0: si mangia molto
2: anche
0: bene.
2: Lì ci sarà da mangiare.
0: Bene, per quanto riguarda la diretta ce l'abbiamo fatta anche per questa giornata. Noi torneremo ovviamente lunedì mattina alle 11 con Kalima de Magnana, ma con Toda Kalima torniamo fra 7 giorni, come sempre saremo in studio centrale, anche perché abbiamo un ospite a Gran Canaria e quindi lo dobbiamo ricevere nello studio e intervistare nello studio di Gran Canaria. Poi per la prossima vedremo, perché noi siamo itineranti,
2: potremmo essere chissà dove.
1: Anzi, scusami. Io direi, se siete interessati, esattamente come è successo qui, Mr. Chen ha ricevuto la trasmissione Toda Kalima, e siete interessati a riceverci per avere questo volano comunicativo nella vostra attività con un locale di passaggio, quant'altro, mettetevi in contatto ovviamente con Radio Kalima, perché potremmo pianificare Toda Kalima presso la vostra struttura.
0: Bene, grazie a tutti, grazie Selvaggia,
2: grazie
0: Luca,
2: Roby.
0: Da Roberto è tutto, l'appuntamento è a lunedì, fate i bravi, passate una buona domenica, adesso ci sono i grandi successi degli anni 80 e 90 con Kalima Rewind.
1: Sul
0: buon
1: volume.
0: Sabato,
2: ciao!
3: En Canarias.
4: Es la hora 13:01.
3: Sono le 13:01.

Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: Civello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Cali. Buon pomeriggio dalla redazione. Ricoverato in gravi condizioni l'avvocato vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. L'episodio è avvenuto ieri sera in strada a Messina, quando una donna ha gettato dell'acido addosso al suo legale provocandogli ustioni su tutto il corpo. L'uomo, 58 anni, non sarebbe in pericolo di vita. Non c'è nessun allarme, sono notizie assolutamente infondate. Lo ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Tajani, smentendo le indiscrezioni su un presunto rapporto CIA in merito a un possibile attacco di droni russi verso l'Italia. Cambio al vertice tecnico tra Stretto di Messina e ANAS. Dal prossimo 1 ottobre Valerio Mele, attuale direttore tecnico della società che gestisce il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, assumerà l'incarico di Chief Operating Officer di ANAS. L'avvicendamento arriva mentre il progetto del ponte entra nella fase dell'istruttoria CIPES. OpenAI ha riconosciuto di aver avvertito decine di istituzioni nel mondo che i loro siti potrebbero essere stati interessati da attività improprie dei suoi agenti di intelligenza artificiale. I sistemi hanno tentato di ottenere informazioni da governi, università, agenzie pubbliche e altre istituzioni. Il tennis si è chiuso in semifinale il cammino dell'Italia in Billie Jean King Cup. Le azzurre campionesse in carica hanno perso contro l'Ucraina per 2-0. Fatali le sconfitte di Grant contro Kalinina e di Paolini contro Svitolina. In finale l'Ucraina se la vedrà contro la Repubblica Ceca.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
3: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
2: Hai ragione Siri, hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in calle Perdis 2.
3: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare questa giornata, tra l'altro bellissima perché siamo entrati in un altro weekend dove si parla, si chiacchiera, come consueto fare negli appuntamenti del nostro magazine, con tante notizie. Ovviamente ascoltiamo anche tanta musica. Ci sono dei gesti che facciamo da quando siamo bambini che nessuno immaginerebbe di dover studiare scientificamente. Poi arrivano invece gli IG Nobel e scopriamo che qualcuno ha dedicato tanto tempo anche alla domanda: ma qual è il modo corretto di soffiarsi il naso? Voi lo sapete qual è il modo corretto di soffiarsi il naso? Io personalmente no, a meno che non mi metto a leggere queste notizie che poi decido di riportare nei nostri appuntamenti che tra poco vediamo insieme.
1: Radio Calima.
2: Hai

Parliamo degli IG Nobel del 2026, che hanno premiato ancora una volta delle ricerche vere che prima fanno sorridere, poi possibilmente fanno anche pensare. Tra i riconoscimenti di quest'anno c'è uno studio dedicato alla dinamica del soffiarsi il naso e alla pressione generata utilizzando delle tecniche differenti. L'edizione 2026, dobbiamo dirlo, è stata una miniera, no, di ricerche abbastanza strambe, abbastanza surreali. Sono stati premiati studi sul valore nutritivo del cosiddetto latte prodotto da una specie di scarafaggio, sulla definizione biomeccanica del bacio tra specie animali e persino un progetto che ha utilizzato la proboscide di zanzare morte come minuscolo ugello per una stampante 3D. Ed è questo il bello degli IG Nobel, no? Le domande sembrano assurde, poi scopri che dietro c'è una vera ricerca scientifica. Quindi la prossima volta che qualcuno vi dice: ma chi vuoi che abbia mai studiato questa cosa? Attenzione, perché si studia veramente di tutto e di più. Comunque c'è un modo che si può vedere su, adesso non posso replicare perché non mi vedete, ma c'è anche un video che hanno studiato questi scienziati, qual è il modo corretto di soffiarsi il naso, perché era questo l'argomento iniziale. Lo potete trovare ed funziona per i prossimi malanni dell'anno, le prossime allergie, il freddo che arriverà con l'inverno. Sappiate che c'è un modo preciso su come soffiarsi il naso.

0: Stato. Vado in America, partendo da Tenerife.
1: Ma dai, con chi?
0: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
1: Bello, io invece mi farei una crociera.
0: Fanno anche quelle.
1: Sì, ma sei sicura del servizio?
0: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
1: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
0: Mandagli un messaggio su WhatsApp. +34 642 331 208. Oppure visita todacanarias.it.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Ancora buon sabato a tutti voi, buon weekend, siete all'interno di The Mag, il nostro magazine con Yuri Caliola. Adesso c'è lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un avvocato a Messina è stato vittima ieri sera di un'aggressione da parte di una sua cliente. La donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni profonde su circa il 20% del corpo. È ricoverato in terapia intensiva a Catania con la prognosi ancora riservata. Mi ha detto cose molto confuse, era disperato, parla la madre di Cristian Mateus de Oliveira Morando, di 26 anni, nato a Chivasso, Torino, fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, di 39 anni, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un alloggio della periferia nord di Torino. Bagno di folla agli Champs-Élysées per Papa Leone, accolto da circa 700.000 fedeli mentre attraversava il cuore di Parigi a bordo della Papa Mobile, prima della celebrazione della messa a Place de la Concorde, ultimo appuntamento nella capitale francese per il viaggio di Prevost in Francia, imponenti le misure di sicurezza. Nuovo attacco di Donald Trump ai media, le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca. È una situazione che va avanti da troppo tempo, con un costo enorme per il paese, afferma il tycoon, dopo che la Casa Bianca ha negato alla CNN, nonostante la decisione di un giudice federale, di poter seguire il presidente oggi in Tennessee. La Formula 1, George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaijan dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto e leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un successo del 1999 con Eros Ramazzotti, Fuoco

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Abbiamo parlato prima di come si deve usare correttamente un fazzoletto per soffiarsi il naso. La scienza ha deciso anche di affrontare una delle grandi questioni familiari: perché un neonato sembra avere sempre un profumo particolare, mentre la stanza di un adolescente qualche volta richiede l'apertura immediata di tutte le finestre? Soprattutto un genitore cos'è che preferisce? Quale odore del proprio figlio preferisce quando è piccolo, quando è neonato, oppure quando cresce e diventa adolescente? Lo scopriamo tra poco.
2: Calima, Radio Calima.
3: Come vas a saber de amor el que nunca te comprende, el que

parte di questo sabato, cari amici di The Mag, lo dedichiamo a delle ricerche che sono state fatte dagli scienziati, che possono sembrare altamente strambe, ma possono essere anche utili. E tra le ricerche premiate proprio all'IG Nobel 2026, oltre a quella che abbiamo già visto durante l'inizio del nostro appuntamento, cioè come soffiarsi correttamente il naso, ce n'è una dedicata proprio all'odore dei figli. Lo studio ha analizzato come i genitori percepiscano l'odore corporeo dei propri bambini nelle diverse fasi della crescita. Il risultato generale è stato questo: l'odore dei neonati viene valutato in maniera più positiva rispetto a quello degli adolescenti. La spiegazione non è semplicemente gli adolescenti puzzicchiano, no, con la pubertà cambia la composizione delle secrezioni corporee e diventano più attive alcune ghiandole sudoripare, anche i composti responsabili, no, dell'odore cambiano, e l'olfatto ha un ruolo importante anche nei rapporti sociali e familiari, molto più di quanto normalmente immaginiamo. Quindi possiamo finalmente riconoscere che quella famosa frase dei genitori "apri la finestra in questa camera" possiede almeno un piccolo fondamento biologico. Quindi possiamo dire che in questi G Nobel degli scienziati sono state scoperte tante cose interessanti.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Viajamos en el tiempo hasta 1975 con Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye.

Ormai nel mondo attuale ci sono tanti problemi con diverse terminologie tipo ghosting, friendzone, love bombing, red flag. Per parlare delle nostre relazioni utilizziamo sempre più spesso parole inglesi, no? Inglesismi. La cosa curiosa è che qualche volta sembrano persino più facili da pronunciare delle emozioni che descrivono. Perché diciamo red flag invece di campanello d'allarme? Perché diciamo ghosting invece di dire quella persona non ci pensa minimamente? Tra poco cerchiamo di entrare nel mondo della nuova terminologia.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: causa. The Mag Special 3.
1: Negli ultimi anni, cari amici di The Mag, il vocabolario delle relazioni si è riempito di anglicismi, no? Ghosting per chi sparisce, love bombing per l'eccesso iniziale di attenzione utilizzata in certe dinamiche manipolatorie, red flag per indicare un segnale d'allarme. E non succede soltanto nelle relazioni, perché abbiamo deadline, call, feedback, meeting, burnout. Persino quando raccontiamo qualcosa di personale, no? Prendiamo in prestito il linguaggio dei social, del lavoro. Uno dei motivi è naturalmente la cultura, cioè moltissimi contenuti che consumiamo online nascono in inglese e alcune espressioni poi arrivano già confezionate e date per essere utilizzate anche da noi. Ma utilizzare un'etichetta può anche rendere più semplice raccontare ovviamente una situazione complessa. Dire mi ha ghostato richiede tre parole. Spiegare questa persona con cui parlavo ogni giorno improvvisamente scomparsa senza darmi spiegazioni richiede decisamente più fiato, richiede decisamente più tempo. Quindi è anche un modo per abbreviare, per accorciare la spiegazione di un determinato fatto. Il rischio però è trasformare qualsiasi comportamento in una categoria, perché non tutto è una red flag. Qualche volta è semplicemente una persona che ci sta antipatica, e possiamo dirlo tranquillamente anche in italiano. Non dimentichiamocelo, siamo italiani e bisogna utilizzare più parole italiane che inglesi.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche nella giornata di oggi, in tutta questa settimana che si è conclusa con appunto la puntata di oggi. Torniamo lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Son las 15:32 minutos. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Non nascondete la vostra fede, così Papa Leone ai 700.000 fedeli durante la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. Costruite una nazione rinnovata a partire dalle radici religiose, il suo appello. In serata il pontefice è atteso a Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabiel. Lo avrebbe accolto chiedendogli dell'acqua, poi avrebbe afferrato una bottiglia contenente acido e gliel'avrebbe lanciata addosso. È la ricostruzione dell'aggressione subita a Messina dall'avvocato Pier Francesco Broccio, colpito dalla sostanza caustica durante un incontro con una sua cliente. Il legale è ricoverato in terapia intensiva. Una ragazza italiana di 27 anni è morta dopo essere caduta da una cascata in Sri Lanka. La vittima, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa nel Vicentino, ha perso la vita in un incidente avvenuto il 24 settembre alla cascata Ravana nella zona di El, dove la giovane era arrivata da pochi giorni insieme a un'amica. Sono morte tutte e sei le persone che risultavano disperse nel crollo di una palazzina avvenuto ieri nel centro di Atene, in Grecia. In un appartamento in affitto a breve termine al primo piano alloggiavano quattro cittadini americani. Nello stesso edificio viveva anche una coppia di anziani, un uomo britannico e sua moglie. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup. Nella semifinale contro l'Ucraina, dopo la sconfitta di Tyra Grant contro Kalinina, anche Jasmine Paolini perde contro Svitolina con il punteggio finale di 6-2-6-2. Sconfitta al match tie break del terzo set per Flavio Cobolli alla Laver Cup. Il romano ha perso in 3 set contro Tien. È tutto, a più tardi.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un classico italiano del 1992 con Ron, Non abbiamo bisogno di parole.

0: hambre. Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
1: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
0: ¿Hacen solo la pizza?
1: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
0: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
1: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
0: Llamo al 928-5388-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
2: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotillo, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Più di 2000 persone sono scese in strada alla Spalmas di Gran Canaria, partendo dall'Auditorium Alfredo Kraus fino a Santa Catalina, per manifestare in difesa del diritto alla casa e contro gli sfratti, in una mobilitazione regionale che ha unito le piazze di tutto l'arcipelago. Nel frattempo l'isola di Tenerife vive ore di massima allerta per via dei roghi, avendo incatenato ben 4 conati di incendio in sole 48 ore nelle località di Bayamar, La Orotava e San Cristóbal de la Laguna. Proprio a San Cristóbal de la Laguna, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire d'urgenza durante la notte per domare un secondo focolaio divampato a ridosso delle abitazioni tra l'Avenida del Progreso e la Calle Piedad. Spostandoci a La Palma, i cittadini si sono radunati in Piazza de España, a Los Llanos de Aridane, per una protesta sociale parallela, volta a rivendicare una democrazia reale e la tutela dei servizi pubblici locali. Infine, sul fronte degli sbarchi, i soccorritori di salvamento marittimo hanno intercettato e tratto in salvo 41 migranti che viaggiavano a bordo di un gommone alla deriva nelle acque vicine ad Arrecife, sulla costa di Lanzarote. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
3: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Ryan Castro, las

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Oye Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
2: Te recomiendo Inex Sistemas, son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
1: Tienes razón Siri, tienen la mejor conexión al mejor precio. Inex Sistemas Fuerteventura, instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura, navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-536609 o visita inexsistemas.es. Inex Sistemas. Más Corralejo, en la calle Perdiz 2.
2: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-536609.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Solo las 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni sul 20% del corpo. È la ricostruzione dell'aggressione subita a Messina dall'avvocato Pierfrancesco Broccio, colpito dalla sostanza caustica durante un incontro con una sua cliente. La vittima, dal letto dell'ospedale a Catania, fa sapere, è una cliente con problemi di salute mentale. I soccorritori lo hanno ritrovato ormai esanime, ai piedi di un traliccio, con evidenti segni di bruciature. È mistero sulla morte di un quindicenne, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Lodi nella serata di ieri. Secondo una prima ipotesi, il giovane potrebbe aver pagato con la vita una sfida raccolta sui social. Dopo ore di attesa e indiscrezioni giornalistiche è arrivata la conferma. Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Lo ha affermato lo stesso capo della Casa Bianca prima di partire per il Tennessee. Non nascondete la vostra fede, così Papa Leone ai 700.000 fedeli durante la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. Costruite una nazione rinnovata a partire dalle radici religiose, il suo appello. In serata il pontefice è atteso a Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabielle. La Formula 1, George Russell su Mercedes, vince il Gran Premio di Azerbaijan dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che limita i danni perdendo solo 15 punti dal compagno Russell. È tutto, a più tardi.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cóctel al tramonto.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Prenotato. Vado in America, partendo da Tenerife.
1: Ma dai, con chi?
0: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
1: Bello, io invece mi farei una crociera.
0: Fanno anche quelle.
1: Sì, ma sei sicura del servizio?
0: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
1: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
0: Mandagli un messaggio su WhatsApp. Più 34 642 331 208. Oppure visita todacanarias.it.
2: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Son le 17:33 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Nessun francotiratore. La legge elettorale verrà approvata, così il vicepremier di Forza Italia Tajani a margine del congresso regionale del partito. Poi attacca i magistrati parlando di sicurezza. Serve molta più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100. La NM replica. Le sue parole sono contrarie allo Stato di diritto. Ancora una polemica su Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato un'immagine modificata della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica: sto valutando l'ipotesi di presentare una denuncia. Tajani commenta: l'attacco è volgare e inaccettabile. Dopo ore di attesa e indiscrezioni giornalistiche è arrivata la conferma. Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Lo ha affermato lo stesso capo della Casa Bianca prima di partire per il Tennessee. Poi sul conflitto Mosca-Kiev ha detto: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. È morto molto probabilmente per un gioco, una sfida social, Jacopo Trabattoni, 15enne, il cui cadavere è stato ritrovato nella notte a Lodi. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, si sospetta, per scattarsi un selfie. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. America scappa, una seconda giornata di gare piena di emozioni a Napoli, vento oscillante e colpi di scena, con Luna Rossa che in classifica generale resta in testa. L'equipaggio senior del team italiano raccoglie un comodo primo posto, poi una sesta, seconda e terza posizione, 8 punti in più di New Zealand e 14 più di Alinghi. È tutto.

0: fame. Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12 y media a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Più di 2000 persone sono scese in strada alla Spalmas di Gran Canaria, partendo dall'auditorium Alfredo Kraus fino a Santa Catalina, per manifestare in difesa del diritto alla casa e contro gli sfratti, in una mobilitazione regionale che ha unito le piazze di tutto l'arcipelago. Nel frattempo l'isola di Tenerife vive ore di massima allerta per via dei roghi, avendo incatenato ben 4 conati di incendio in sole 48 ore nelle località di Bayamar, La Orotava e San Cristóbal de la Laguna. Proprio a San Cristóbal de la Laguna, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire d'urgenza durante la notte per domare un secondo focolaio divampato a ridosso delle abitazioni tra l'Avenida del Progreso e la Calle Piedad. Spostandoci a La Palma, i cittadini si sono radunati in Piazza de España, a Los Llanos de Aridane, per una protesta sociale parallela, volta a rivendicare una democrazia reale e la tutela dei servizi pubblici locali. Infine, sul fronte degli sbarchi, i soccorritori di salvamento marittimo hanno intercettato e tratto in salvo 41 migranti che viaggiavano a bordo di un gommone alla deriva nelle acque vicine ad Arrecife, sulla costa di Lanzarote. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: Incrociare con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208. Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti. Radio
3: Buonasera dalla redazione. Un festino a base di alcol e droghe durato giorni, sfociato in un'aggressione nel disperato tentativo di sbarazzarsi del cadavere prima di essere scoperti. Davanti al GIP il 26enne De Oliveira ha ammesso le sue responsabilità nella morte di Fabio Colapietro, il 39enne trovato smembrato nell'appartamento della professoressa Formichetti a Torino. Nessun francotiratore, la legge elettorale verrà approvata, così il vicepremier di Forza Italia Tajani a margine del congresso regionale del partito. Poi attacca i magistrati parlando di sicurezza. Serve molta più rigidità sulla convalida degli arresti, colpirne uno per educarne 100. La NM replica, le sue parole sono contrarie allo Stato di diritto. Donald Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. In Ucraina proseguono i raid russi. Trump ha annunciato che prima del piano inverno forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone XIV. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, così il pontefice. Lo sport, la Finlandia che ha eliminato l'Italia ai quarti vince la prima storica medaglia agli europei di volley maschile, battendo la Slovenia 3-0 e conquistando il bronzo nella finalina. Alle 21 la finale per il primo posto tra Francia e Polonia. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Ehi hey Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
1: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
0: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi, possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo in calle Perdis 2.
1: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
6: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

Bentrovati, buon sabato 26 settembre con il GR delle buone notizie. Partiamo dalla natura. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di felino selvatico. Si chiama Leopardus tilcaio, dal nome con cui viene chiamato dalle comunità locali. È piccolo, pesa circa 1,5 kg e vive nelle foreste nebulose delle Ande. La scoperta è particolarmente importante perché è la prima nuova specie di felino vivente descritta scientificamente da oltre un secolo. Più di 7.000 tartarughine nate sulle coste italiane, buone notizie dunque anche dal Mediterraneo. Secondo il monitoraggio del WWF, nel 2026 sono stati censiti in Italia 179 nidi di tartaruga marina caretta caretta. Di questi, 96 hanno già portato alla schiusa con oltre 7.000 piccoli nati, un risultato ottenuto grazie al lavoro congiunto di volontari, ricercatori, istituzioni, operatori delle spiagge. Una nuova generazione di falciatori per proteggere i prati. In Inghilterra è partito un progetto curioso. English Heritage sta formando volontari nell'antica tecnica dello sfalcio con la falce manuale. L'obiettivo è conservare una tradizione, ma anche proteggere prati ricchi di fiori e insetti impollinatori, come il raro bombo cardatore, una vecchia tecnica che torna utile per la natura. Una tecnologia per controllare meglio i semi. A Roma è partito un progetto europeo che punta a rendere più rapide e sicure le ispezioni dei semi alle frontiere. L'idea è utilizzare il sequenziamento genetico, strumenti portatili e gestione digitale dei dati per identificare rapidamente semi contraffatti o contaminati. Una tecnologia pensata per proteggere agricoltura, sicurezza alimentare e salute pubblica. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-32-98 o sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1977 con Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:31 minutos.
2: Sono le 21:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1982 con Claudio Baglioni. Avrai.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Calima Rewind.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 33 minutos.
2: Sono le 22 e 33 minuti.
3: Radio Calima.
0: Calima Rewind. Riavvolgi il tempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:34 minutos.
2: Sono le 23:34 minuti.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.